Lava testa, da men rauch. Prol barbier e sar Florin, curce sia barbes fatta, versi

o contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sull'om un drau ils usits vels grigiuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fatg, uroin, cantan canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vels grigiuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor. Se tuna vina von a un dic, ti virf de nos babuns, estigia ni esplicar amic, si dic che dat grigiuns. Che dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magister ha dat sü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu vainor da la buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schacciuzes il scoler sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister

L'armas. De Tres Rüter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, ambus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, cur ciò zulai dar ceus co uos ac sclerirà o val, sun eu fin già sormuns. Cun pan fatal l'increscent tüm viadi fa cum mai. Non svein in clez. Tu sas quae ciò manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ciò part, si bric cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè e la batta la Slovenia? L'interpresa Swiss-Stil è in la Streches e Stricche Plazes in la Germania? E Laura, il Soleil Dominé Schotz, sulette nel Grigion del Nord ai Versaire de Plinivels. Iela Sis, mes nome Alexi Baseglia, bien di insieme. Terz Jeu de la Nations League e terza Victoria. La nazionale svizzera de Balapè a Gudegna a Luzern contra la Slovenia con 2-1. Cumenza ed entant mal per il Svizzers, già in la seconda minuta nils giasts itz en avantaggio. Con l'equipe svizzera pudi reagire a plagia il giugade central Remo Freula, scuola dicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft war super, das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden sein und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie di Autogol Slowene in la 10ª Minute ed il gol da Dan Ndoye in la 38ª Minute alla Svizzera Tutino Gudegna con 2-1. Mardi dat la Svizzera angine già da Luzerna l'ura contra la Macedonia del Nord. Il concern da Charles Swiss-Stil ha stuinu da gronde sperdites ed annunzios da vula stricia plazes. Que per tutti li usta produzione in la Germania. Zifras concretes dalla sanazione planisata nel chef de concern Frank Koch Bich numna in un'intervista con la Sonntagszeitung. Con la mesira in la Germania diventi l'interpresa anche in giada blerpli indipendente del settore d'automobils, a dic Koch alla Gazzetta. La fine mira sei ad organizzare il leus de produzione de Swiss-Stil uscia, che il scontangene in marcia ferm reduzi, puspegudoins operativs. In la Brasilia, corte avanti in prima ronda dell'elezione presidenziale, lascian pliras in questa speciale corsa Pizza Cup tra il presidente attuale Luiz Inácio Lula da Silva e ses concorrente alla dreccia Flavio Bolsonaro. Las recerches publicadas la sonda quinten che Lula ha un leve vantaggio in Bolsonaro. Per una probabile elezione decisiva, il 25 ottobre, quinten ils instituts tentan con un risultato fich strech. Oster il hockey, suente 3 vittorie in serie, perde il HCD la partita contro Vienna ier sera. Il gol decisiv al 4-3 per Vienna ha sieta Dominik Zverger in il powerplay 33 secondi avant la fin. Als ulteriors resultat della Nation League, Fribourg-Gotteron ha pers contra Ambri con 1-2, il Rapperswil-Jona Lakers am Betty Berna con 4-3 suente prolungazione, il SCL Tigers am Gudegna contra Kloten con 6-2, ed il ZSC Lions am Betty Lausanne con 3-2 suente prolungazione. Ed anche il Mountainbike, sine frei terminesce sia buona stagione con una vittoria. Tra il finale della Coppa Mondiale a Lake Placid, alla Turichiaise Gudegnale corsa da cross country, per il Nair di Nungla avanti l'italiana Martina Berta. Nicole Koller ed Alessandra Keller hanno fatto il splatz 4-5 da Vossa Mara Maxwell della Nuova Zelanda. Tra il Zomens a Filippo Colombo mancantà per Pauxi in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il Tessinese diventa second, davos il Brit Charlie Aldridge.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Soleil, l'ura comparen in cins nivels. Versaire sa couvri il ciel pli ferme nel grigion del nord e singul zuradis en ils colms en pusaivels. Las temperaturas maximales sind 37 Grad in Val Müstair e 22 Grad in la Region de Quira. Demain fai aura variabla, chi plove in zig ne becce exclus. Il mardi esis vent sulle jiv ed il favoin comenza bufa.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. La bunura der RTR. There is brightness
0: cun scuvridas, hits e sempre verts.
3: Musica non-stop. Mi sensemmen da nostra redaktura da musica, Annika Dermon.

Ser Impuls. Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè, elevata la Slovenia, l'interpresa Swiss Steel è in la streccias e stricche plazzas in la Germania, e Laura il Soleil Dominé Schotz sulette nel grigion del nord ai versaire de Plinivels. E alla set, mes nome Alexi Beseglia, e andiensem. Terz Giu de la Nations League e terza vittoria. La nazionale svizzera de Balapè ha guadagnato Luzerna contro la Slovenia con 2-1. Cominciai tant mal per il Svizzers, già in la seconda minuta nils giasts izen vantaggio. Con l'equipe svizzera pudì reagire a plagia il giocatore centrale Remo Freuler, scuola di vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft ist super gewesen. Das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen sind wir heute auch relativ bescheiden und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie din Autogol Slowen in la 10ª Minute ed il gol da Dan Ndoi in la 38ª Minute alla Svizzera tutino guadagna con 2-1. Mardi dat la Svizzera anche in Giada Luzerna l'ura contro la Macedonia del Nord. Al concern da Charles Swiss Steel ha stuinuda grande sperditas ed annunzios da volai stricchia plazzes, quai per tocchia leus da produzione in la Germania. Cifras concretes della sanazione planisada na il chef del concern Frank Koch bich numna in un'intervista con la Sonntagszeitung. Con la mesira in la Germania diventi l'interpresa anche in giada blerpli indipendente del settore d'automobils, ha dich Koch alla Gazzetta. Le fine mira sei ad organizzare il leus de produzione de Swiss Steel uscia, che il scontangio in un marchio ferm reduzì per spiegudogni operativs. In la Brasilia, kurz davanti la prima ronda dell'elezione presidenziale, lasciano plire senquista speciale in corsa Pizza Cup tra il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, e ses concurrente alla dreccia Flavio Bolsonaro. Le ricerche pubblicate la sonda quintan che Lula ha in leif avvantaggio in Bolsonaro. Per una probabile elezione decisiva il 25 ottobre, quintan ils instituts tentan con un risultato fitch strec. Oster il hockey. Suente tres victorias in Serie, perde il HCD la partita contro Vienna ir saira. Il gol decisiv al 4-3 per Vienna ha seietà Dominik Zverga e il powerplay 33 secondi avanti la fin della partita. Il ulteriors resultats della Nations League, della National League, Fribourg-Gotteron ha pers contro Ambrì con 1-2, il Rapperswil-Jona Lakers Ambati Berna con 4-3 suente prolungazione, il SCL Tigers Angudegna contro Cloton con 6-2 ed il ZSC Lions Ambati Lausanne con 3-2 suente prolungazione. Ed anche per il mountainbike, sine frei terminesce sia buona stagione con una vittoria. Per il finale della Coppa Mondiale Lake Placid alla Turichiaise guadagna la corsa da cross country per il Nair di Nungla avanti l'italiana Martina Berta. Nicole Coller ed Alessandra Keller hanno fatto il splatz 4-5 da Voss Samara Maxwell della Nuova Zelanda. Tra il Zomens a Filippo Colombo mancantà per Pauxi in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il Tessinese diventa second, davos il Brit Charlie Aldridge.
3: La meteo.
1: L'avant mezzì dati Blair Soleil, l'ura comparen in cinz nivels. Versaire sa couvre il cielo nel grigion del nord, pli ferm, e singulzurà disen possibles enis colms. Le temperature maximale sono 38 gradi in Val Mistair e 23 gradi in la regione di Cuira. Domani fa aura variabile, da vende mezzo plovi già e là. Il martedì è l'ora sevente sulle jiv ed il favore comincia a buffare. Le temperature restano miaivle.
3: Quai entstate le novità per RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch. La bunura der RTL. Cun Semperverz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: funti furendi sagana e pensai pendendi su tempo po pagu dinai sagonca e sbuida e no ci da fai a comprendi sugi succedi mirai
1: ti astracu baratu si funti vigendi sa domo e su sa tu
2: sa terra su mari buru sa paghi broi
1: mirai mirai
0: ca funti furendi sagana e gozai sa riso e su pani de buca.

vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Scet canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da casa.
1: Wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy,

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè e la batta la Slovenia, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita non speciale in l'Ucraina e Laura il sulle domine schotz sulle tenil grigion del nord ai versaira de Plinivels. Ielas oggi, mes nome Alexi Beseglia, biandiensem. Terz Gieu de la Nations League e terza Victoria. La nazionale svizzera de Balapea gudegna a Luzerna contra la Slovenia con 2-1. Cumenzai den tant mal per il Svizzers, già in le seconde minute nels giasts izen vantaggi. Con l'equipe svizzera pudi reagì a plagi al giugade central Remo Freuler, scuola dicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft war super, das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden sein und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie ad un autogol sloven in la 10ª minuta ed il gol de Dan Ndoye in la 38ª minuta alla Svizzera tutina guadagnà con 2-1. Mardì dat la Svizzera anche in giada Luzerna l'ura contro la Macedonia del Nord. Il concern da Charles Swiss Steel ha stuinut a grande sperditas ed annuncia os de volai stricchia plazzes, quae per tocchia leus de produzione in la Germania. Zifres konkretes der Lesenation planisada nahe Chef der Konzern Frank Koch bich num nah in ein Intervista kun la Sonntagszeitung. Kun la Masir in la Germania deventia l'interprese anche ne jada blärpli independente dal Sektur d'Automobils, adic Koch a la Gazette. La fine mira sei ad organisare il leus de produzione de Swiss Steel uscia, che il scontangen in im marchia ferm reduzi, pus pegudogns operativs. En l'exterior, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa eine visite de surprise a Kiev. Merz ha impremesa l'Ucraina de pliagit concret per se defende contra la Russia, cun sont drones de chiaccia ed armes per distanzas lungas. Se la Russia ne vegna bec franada, sa drizia sia machinerie da guerra pli baut o pli tard en vers paeis pli en il vest. Quei al cancellier tudesch dic cura che la arriva con un tren speciale a Kiev. L'elezione del Parlamento in Lettonia porta una clara vittoria all'alleanza Jista Unida del primo ministro Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della dreccia de Kulbergs haia fatto più che 35% delle svus. Questo risultato è 3 giada spliaut in comparazione con la Davos elezione. Punkt zentrals del combat electorale in il paese vicino della Russia e del Belarus in Staats, la sicurezza e la defensione. Oster il Hockey, sente 3 vittorie in Serie, perde il HC della partita contro Vienna iersaira. Il gol decisivo, il 4-3 per Vienna, ha saietà Dominik Zwerger in il power play 33 secondi avant la fin. Il ulteriore risultato della National League, Fribourg-Gotteron ha pers contro Ambri con 1-2, il Rapperswil-Jona-Lakers am Bati Berna con 4-3 senza prolungazione, il SCL Tigers am Gudignan contro Cloton con 6-2 ed il ZSC Lions am Bati Lausanne con 3-2 senza prolungazione. Ed anche il risultato delle equipe grigiunas e le ligas più basse. In la Swiss League ha Quira Gudegna incontra Rosa con 5-2. In la Prima Liga ha Parten Signoradi pers contra Küsnacht am Rigi con 1-3. Il derby in Giadinais della Seconda Liga ha Gudegna il CDH in Giadina con Batra San Murezzon con 4-2. E l'Aival Bella Gudegna contra Rapperswil-Jona con 9-3. Ed anche il Balapè regionale, in la seconda liga regionale han tant l'equipe de Schluignon, scuera quella de Valposchiavo Calcio, guadagnalo Gius de Chiasa, quai cun 6 ad in e cun 3 a nulla. E tra le donne ha il team sorselva pers cleramain cun 0 ad 8 contra Trisen.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì da Tibler Sulei, l'ora comparen in cins nivels. Versaire sa couvre il ciel en il grigion del nord, pli ferm, e singul zuradis en pusaivels en ins colms. Las temperaturas maximales en hoz, 32 grads en la Valmisteir e 23 grads en la region de Cuira. Dema un fai aura variabla, de vente mezzdì plovi già e là. Il mardì esis vent sulle jiv ed il favoin comenza a buffar. Las temperaturas resten miaivlas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: La situazione da cristiana e cristian si l'intirmon vi mendra a mendra. Ma i date sprinzles che fan bene al cor.
5: Nus vain in negada faci in acziun da Nadal che sveva sustenir in asen per las muniesas en a Peru. A questa un gran success.
4: Gi Lucia Vichirensch, che lavora da pi 28 anni per l'organizzazione Kirche in Not, Baselgias en Miseria, che si gide con cristianas e cristians silentir mon. Da co vegn finanziau asens? A c'è mesiras giden schlioccaun da migliorar la situazione? Lucia Vichirensch racquinta da si lavur per l'ovra da git. En vita e creta, io sono Claudia Catoman, in cordial benvigni.

0: RTR Vita e Creta.
1: Se cristianas e cristians vegnan persecutai per via da lur credientscha, se baselgias vegnan destruidas, nisce carstiauns en regiuns da crisis drovan agit pastoral e human, lus engaja l'ovra da agit cattolica internazionale Kirche in not, baselgias en miseria. L'organizzazione è venuta fondata nel 1947 e sostiene 8 progetti in rodon 140 tiaras. Spera di d'urgenza, si ingaggia ella per la libertà della religione e di cominanze cristiane sentir mon. Lucia Vichirenge da Tron e Lucerna lavora da più varga 28 anni per l'organizzazione, ossia responsabile per la Svizzera italiana. Ja va in tu Paul avon paus gis a Lyon. La persecuzione de cristianas e cristians, di Lucia Vichirenge, la persecuzione è un grand problem.
2: La persecuzione des cristians è in feic grand, also nus cincen de 400 milions cristians vegni persecutai sil mon, e dat aber differentes metodes de persecuzione, e dat per exempel discriminazione, certins en oppress, certins ston vera mensch alla vita, aber la situazione vegni adina mendere mender.
1: De co, dat die motivs specials, de co?
2: Ja, da differents motivs. De dine war vasinus quas christians, quas minoritats che viven en tiaras tu jara. Aber da lauter maun vasinus in a gronda, vira mein in grand prigel, cul lenti als fanatics moslems, als radicals, als chinum nau IS, aus Autersnom, Al-Shabaab, Boko Haram, Fulani, dipende in che region che nus essen, aber quel sein osa veramein fech aktivs in Nordafrika, also zentrale Nordafrika, che nus vein tudi attacks, also che nus sunni novitas de attacks a Christians, a Baselges, ne.
1: Christianes e Christians, also Plevons, Munieses, tutti quelli che creen wie il Christianismo, quali stanno i temi per loro vita, per quelli che creen quei a buzzi c'è l'autor?
2: Sì, dire mein. A quei è quello che mi ha dato una grande impressione che ha vivo con sto vivere la religione so da quelle circostanze ad alla coraggio a un da se tenevi della religione a proclamarla qua fa mi grande impressione ad io potraccio lo sagra vide Nigeria è usa momentan one la tiara ne che sta us bibi attacks also in quel soch meinsland di nel geneto che lust ai venima zeit 3183 axeniers 3.193 en venir rapinai, 400 baselgias attaccad,

0: Muslims moderats ein vini elentire Nigeria, also ja, mazaja na mein Christians es ist au ja da pli pickel doppel, aber els quei halt in greif komplex de kapie.
1: A che fi es vus che fa vossa organisation per gidalo Christianas e Christians in quella region?
0: Also nus vain in comité kashinum nau Religionsfreiheit. Quels data no mince du sons quae per gli aut specializada de differente sections in rapport annual per informar, sensibilisar sin divers levels sur de la situazion des Christians el Tirmon a quella gruppa a schizon nom also a nom advocacy a de schizon es sin alt level politik che proven de deine wusch as Christians persecutai
1: jede quei quetto no ospitos de schede nus en proei, nus iscurin, cun responsabels, aber la finale e la demanda vin quello toccan a liu, che l'hanno chiedato ils problems.
0: Also, quel che gida a esigir gli agit finanzial che nus dain ad els auxeniers, ad els uests, tot els religius che lavuren in quelles zones, che els han se gida veramein cun agit social, agit de survivor, jetz gida esigir. C'è che gida sil level politico, ma jetz au veramein boga deine risposta.
1: Mies büche ei 147 milliuns francs, quatuna de fetch bia, vus veis 26 sezions in Tirmon, in a part de quals anes dovreis gire per l'administrazion, vus veis ei bia projekts, co decidis nu che quals anes van?
0: Also, nukels denes van, nus vein Königstein per Frankfurt, la centrale principale, allau ei Jahres Referenz de las Jahres, nu schon Referenz de Projekts, kem partisi, per exempel Asia, Afrika, Europa, totes Kontinente, den partisi las Jahres, a quels a natural mein SU Team, dann ein Teamleader, dann natural mein ein Direktor de Projekts, las Decisions, wie in bofacce se dina persona, las Decisions, wie in facce in Gremium, e depende de che somma che se tracta, e depende de che agit, vai per exempel per sonches messes che vingen da, ed auch seniors, vai per Konstruktion, laue natural mein altere somma che de construin, ni rekonstruin a Baselgia, a quei, vire mein ein Zertsmechanismus, de si Dichtat e con expertises nos referenz viage van bias in viades a meren si liuk con la situazion ai a de dat e also expertises che vinien domandadas ne
1: us was ich ni menzionales beselges la construction e reconstruction de beselges fosse bio pli per dert de reconstruini bagia spitals ni scolas per exempel
0: also scolas el sector de scolas esanus fech aktivs io betrachtelo se per exempel a Libanon ne o canus finanziain buna mein minche scola a Libanon aber el sector de spitals ai bo enies charisma quei bonus vein agit pastoral quas audas abutir. Nus vene dina puspa in tec dispetas quia da pondra boschi et zeneua lendios el Africa in dispensari quas audas pervenda alau vini gidaua xaia grat palanciata cu cici aber propria spitals et se bo nosa mission.
1: Aber us es menzionau las scolas, vol quae di quemo scolas per cristianas e cristians, ni ein persoanas muslimas e benveni in quella scola.
0: Quae bomo scolas per cristianas e cristians, anzi, ora von tot, el proxim orient, e quae fece important ca de giuvenen si, ca s muslims e des cristians vene noin cun lautere, respectation in lautere, quella la lavur in San Graziabia scolas.
1: E ingrazia a vus che vus des laudanes, perché qui è importante che date la capienza vizzandevla dentro muslims e cristians.
0: Esatto. Ingraziaste nos ora van tot a nos benefactors, nos amits, perché nos essen in canal, in gran canal, in fe gran canal, che sen davi in avon quel che vin e dau a nus per se gida.
1: Se non vale l'idea, se la pagina d'internet vos pagheste entre auto, se sto essere, è in auto per in spirituale, in tef, calzapi fa,

0: viadis, quattuna, us, et ec curios, ni, ad eda luxus.
1: Dacqua è absolutamente un po' curios. Lei non si di, prendi un esempio dell'Africa. Quels cristians viven forse lunch o en in vicet. A quei sci gref in sabo metodes publicas da rivala o lusci in auxenier, a per exempel in teuf, in moped, in muniesa, se venien els de die visita als cristians, quei verem in biala caus. E op traccia los evi de nos vein certes regions, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che vevan chiefs, ne che veniva, me che maven, wir meinen, en correvan les comunitats, maven, batiaven, daven a sacraments, vidiaven a sancia messa, per me è quei in febbi progetti. Io se ricordo, sono stato abbonamento di 30 anni dell'organizzazione a Luzern, dell'organizzazione di Pissi Sontons. Noi siamo in grado di fare un'azione di Natale che si aveva sostenuto in Asen per le Munies e in Perù. A questo è stato un grande successo. Io per traccia, e grazie a quelli che noi sostenuto, qua è molto importante, lei non si può a Russia e a Kazakhstan ci sono in bien auto, magari che sorvivo lo boc.
0: Non so, non so, scurre, come si dice, non il basenze è grande, non il problema è grande, e il mondo viene us migliors il da vos, o c'è un tons, grazie a vostra organizzazione.
1: Also, la patraccia la nostra che la fondatura ha giù l'onore di conoscere il 1998 personalmente, quella è venuta a nostra donna, la dovosa gada, quando lei ha detto, ed è adina giù il slogan «Dios è più buono che quello che noi im si imaginein mos kerstjaun sen epi buns ka ku kanus kertain nu shnus patertjaina na vosn wenn si dir si si di da fe bia pela as baselias e miserias de
0: chem un kas si des bu vosa organizacion
1: miraklas wenn us bufa jetzt si dir la situazion globala e fech triste e momentanea ed è difficile, ma ci ho fatto il focus sul prossimo Oriente, l'Indi e la Tiara, Siria, Iraq, Libano, als cristians fosse un po' più lausch, non svesse un po' fatto in Egitto. E per traccia il 20 anni l'Iraq venus ricostruiu tutta la zona che non si conosce tra la Bibbia, la zona di Ninive, quei imperi, also Witz, Christians, alle haben uns rekonstruiert Cases, quasi fossen tots ihr Exterior. Denn per nus nostra Mission, dass sie da, con la baselgia locale, che als Christi fidei will sapien vivere in lucht jahre.
0: C'è forse uns schien auch schon, quals massa, na di nus mensa nun uki va nus meglier, nun kann uns venin buppers a cui tai?
1: Lu vai nus gau, pibia problems. Jetzt sei la conseguenza.
0: Lucia Vichirensch che lavora da più 28 anni per Baselgias in Miseria, Kirche in Not, in organizzazione che si engagia per cristianas e cristians in l'intir mun. Ella dat agit pastoral e human. In due anni racconta Lucia Vichirensch in vita e creta da suo engagement personale, c'è che quei vuol dire di s'engagia per l'organizzazione humanitaria.

0: Quest'au Stefan Eicher, 30 Jahr, a conquei las novitats.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: In Professor d'Economia fatta nor la plataforma ref.ch una proposta brisanta per reducir costs da sanadat. Il econom da sanadat Tilman Slembeck mette in discussion che persone avessen pagà premies pli bassas, schelles desisten de mesires per prolungar la vita. Tre factors fecen crescere ils costs da sanadat: la società che vegn pli veglia, il progress medicinal tecnic e la tenuta da pazientes e pazients. Il sistema da sanadat svizzer caracterisce il econom da sanadat sco stizun d'autosurvec per miedis specializai, spitals e la branja da farma. L'organizzazione da Pertucai IG Miku beneventa lanciata del studi da bus dils reformai, qual due encever us il ottober. La IG Miku manegge d'entonte no ref.ch da buscia fa naufragi il studi per via dils costs. Il novembre 2021 aveva la sinoda deliberau 250 mili francs per il studio. La baselgia evangelica reformata dalla Svizzera volge in te curi scientificamente il abus sexual e spiritual in seu contorn. Chi ne d'arcire declara cul pont in defunct scabeglia extrem da rar. Us han gis duas dertires specialas ecclesiasticas facquei. E va per violazion tras in spiritual e fundatur din urden argentin. Tenor cat.ch ei Carlos Miguel Buela, che è morts il 2023, vinius declaraus culpons per via de delict sexuals violenzen contra pliras personas. Per queca Buela vive bupli dati nigin castic. E mondi denton per in act de giustia en virslas un frendes. Il zons 1990 a Buela stiu da giù la direcziun dil urden su enterem facces da bus. Il Vatican è denton mai intervenius, malgrateren facces dalla conferenza d'Uest Argentina. Denton veva Buela e fundau da tier da Roma filialas della Cuminonza. Per via d'ulteriures rempaccias sexualas, el venius mes giu e transferius en ina claustra en Francia e pli tard en Spagna, no ca la comes ulteriurs abus sexuals. Francesc d'Assisi è morts il 3 d'October 1226, pievon exact 8 nonz. E la baselgia roman cattolica vin el veneraus sco sogn. Francesc ha fundau in urden ad el veve bugen la natira. Il vent nomnava el fra vent, la llina, sora llina, il sulegl, fra sulegl e l'aua, sora aua.
2: Le iade de sogn Francesc pudes forse edà a mi in a nova perspectiva. Schiau nomne an se ci fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el. Nicunella, lo sudinus ansemen.
0: A fras ni soras tractins cun amur, cun ben vulientia. Il antir plaiz in via da Florina Cavento Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, se veste cla in quart. Suenter Serafin cun Take to the Skies.
3: It's not there.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Il ei 8 anni che Francesc d'Assisi è morto. Francesc era in sogno che aveva una relazione speciale con la creazione. A quella sentimos mince gi. Il soleil che brigia, la lina plena, l'aua che manca, nil vent che soffla biame in caul. Florina Cavinto Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, si facente in suo plaiz in via con Francesc d'Assisi e fras e soras.
2: Durant il mains de stat, sonio magari stada leda din ventilatur. E moments de calira al portaus il mains in tec vent frescht. Ad il bien vid il ventilatur, kunsch maca in nuf, ois el pusoivel de sclauderel. Auter ois i cul vent che sauda tiglia tun. En certs moments centas jau e bugen giulets, quel retegn il tempo di cumvello, cul disfa moia frisura, ni cul rimna avon il escasa feglia e miarda. Il 4 d'October commemoresce la baselgia sogn Francesc d'Assisi. Letz veva in relazion speciala ter il vent, el plidava dil fra vent. Il jo in biala expression mo e un pau jastra. Magari resente al jeu il vent plitostco adversari, casco fra. Per exempel e la situazions già numnadas ni e culvatras pial adossa. Francesc mirava cun auters il Silmun. Per el su devi il vent tir in a gronda famiglia. Il fra su lei, la sora Lina, il fra vent e la sora aua. Adieus il scafider, il bab della famiglia. L'egliada de sogn Francesc pudes forse edà a mi in a nova perspectiva. Sia un umne anzici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el ni cun ella. Lussudinus ansemen. Nus vivinen in temps, neu che nus decidin an qual gaspert cica sauda tirnus ni ebu, cica patratia sco jeu, cica las mademas valurs sco jeu, a cica parte meu moini. Forse se voi nus oz, cien ons, suenter la mort de Saint Francesc, de veras emprender cicioi dad el. Per exempel, da bo vase meu vis-a-vis sco adversari, sco jastra, ni sco auter, ma ben plitost sco sora, sco fra, sco part della gronda famiglia humana. Mo an avostier il vent. En si ciò del pi fascinant vid il vent oi, quel setze bo vaseivels. Vaseivel oi sulet quae quel mette in moviment. Cao dati bia parallelas della vita. Nus vasein bo Schinkerstern gerätzen uns. Nus was ein Bokuzici fa Oration per nus. Den tonus was rein, tschei ka la gerätzia mit den Moviment, ni tschei effekt ka la Oration a. E Deus se wein us buvase. Nus se wein den ton senti kel muente nus. A nus se wein vase, tschei kel mette en Moviment el mon. Or avant tot lu, kunus was ein jes vis-a-vis, bosco adversari, nisco jastra, ma bensco in a sora ni in fra. Io già vigil in a buona domenica che porta bien vent en vossa vita.
1: Il paiz in via da Florina Cavinto Maget, che pleiden fleise e la quotidiana da vendergis, ad insomma totos episodes in play RTR.

0: Il cor uvriu Denis Tavanasa a festival uon siu giubileum de Vegnons. Per quei intenda il cor schau componer 10 novas canzuns cun texts da poets de la Vischnaunca de Breil.
1: Studiar de schaffa in ovra mo pil cor, lo valto e chiaro in principio esi don de fasce tice sento mettere in trucchet che ne gimvin a cantapli suenter, lo se lo cresciu l'idea de schau componer novas canzuns che va lue suenter ovvi da il mond che tutti scorsan duvra a cantar suenter, ad io spero il fit che vengan e a cantar da scolas canzuns.
0: Da pli dall'idea e co quelles 10 canzuns tunnen, se veste clar agli arti musical, gist suenter las novitats. Dallas Nove.

0: Dapi il 1947 s'engaja Kirche in not, baselgias en miseria, per cristianas e cristians il entir mun. A disposizion statten 147 milions francs per sustegn pastoral e humanitar en 140 tiaras. Lucia Vichirensch lavura dapi 28 ans per l'organizzazion. C'è un cas si des bo l'organizzazion.
1: Miraclas vein us bo fa. Jetzt si dir, la situazione globale è fech triste e momentana ed è difficile, aber scho fech lo sul focus il prossimo Orient, l'endi e la tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossen bo pli lausch, nus wessen bo fatni se git. Ja betrachte als wenn der Jahre l'Irak, weil nus rekonstruiu tot la zona, da nus en conoscine tras la Bibel, la zona de Ninive, quai im imper, also Witz, Christians, allo nus rekonstruiu cases, quas fossen tots, jeli exterior. Per noi è la nostra missione di decidere con la baselgia locale che i cristiani sappiano vivere in loro tiara.
0: Lucia Vichirensch che lavora malgrado se 70 anni e una dina è un impegno pensum per baselgia in miseria. Il antico discorso con ella è un fleis, se vuoi vedere, mi cantava l'ozza in vita a Creta, Simplei RTR. Con questa visita in Biala, ad un pernevole domenica, io sono Claudia Catomen, sind zu dir.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelas nov, io sono Alexi Beseglia, a quai dati de nov. Svizzeras e svizzers volen regles pli strengtjes per ames de fieu, mas in recerca. Ed il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita non speciada in l'Ucraina. In grande maggiorità delle Svizzere e delle Svizzere vogliono legge davanti le armi più strenche. Tenor in ricerca, divisione 70% delle persone domandate, che sia più greve da comprare armi da fieu e che il possesso sia reglementato più fit. Con 80% anche in più clare sostegno, sorvene l'introduzione di un test psicologico obbligatorio per comprare e possedere armi da fieu. La ricerca an 20 minuti in età media lascia fare, buona mein indisch meli persone san ins domanda la fin de settembre. En l'exterior, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita de surprise a Kiev. Merz ha impremes all'Ucraina da pli agit konkret per se defende contro la Russia, con zont drones da chiaccia ed armes per distanzes lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, se drizia sia maschineria de guerra pli bautu pli tartem vers peiais plien il vest. Quei ha il cancellier tudesch dic cura quel è arrivà con un tren speciale a Kiev. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porta una clara vittoria all'alleanza Jista Unida del primo ministro Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dei locali elettorali, annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della dreccia di Kulbergs haia fatto più che 35% delle votes. Questo risultato è 3 giorni più alto in comparazione con la devosa elezione. Punkt zentrals del combat elektorale in il paese vigin della Russia e del Belarus en staats, la segirezza e la defensiun. Ed anche il mountainbike, sina frei terminesce sia buona stagion con una vittoria. Tra il final della Coppa Mondiale a Lake Placid, alla turichiaisa gudegna la corsa de cross country per il Nair di Nungla avant l'italiana Martina Berta. Tra il Zomen sa Filippo Colombo mancantà per Pauxi in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il tessinese diventa secondo, davos il Brit Charlie Aldridge.
2: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Sulei, l'ora comparen in cins nivels. Per saire se couvri il cielo in il grigion del nord pli ferm e singul zuradis in pusaivels in ils colms. Le temperature maximale sono 30-18 gradi in Val Misteir e 23 gradi in la regione di Cuira.
2: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch. L'Arch Musical. La musica in il centro.
3: Anno 2006 è stato l'inizio della nasa in fusione del cor Mischedau e del cor Baselgia e dort Londra è stato il cor Uvriu dell'inizio della nasa. Quei jubileo di Vignons e il cor festival sono in modo tutto speciale e per cui ho invitato il studio e cinque persone del cor che sono state involvate fece alla preparazione. Daniela Hefti-Cavigelli, la presidente, Patrizia De Rungs-Carigetti, la cassiera e Daniel Pali, il dirigente. In cordial benvigni a vostres, ed è in cordial benvigni a vus a casa, apprezzare as auditures, apprezzare auditurs, fa a vus Ugo Scher. Savens festiveschen unions l'urem prims jubileums per cun cun conta, se tonta ciunni a un da pli ons. Il cor uvriu ha decidiu de festivases in prims venions. Exacte si dice il cor sco co membra e la presidente attuale Daniela Heftica Vigili.
4: Mai animesce il cant at la compagnia. Io credo che hai la jeut la compagnia che tegno mai a Denis at il idiom tra casa a quei animesce da Stavit Londra.
3: Daniel Pali conta schon depuis la giuventetgna ed ei tocca oz il prim al sulet dirigent del coro vriu veis pie jubileum uon in quel sen. Ce ha motivau vus avon vegnons de surprendere il cor?
5: Also, motivau me è che chi aver fet incantaus de cantar, aver plegé de cantar, de surprendere il cor, aver studiav dic, de fare, de buffare, perché torni tec schvida, cinza mai giù in cor, Lodate ciò bene, io sorprendo in cor, lo sapevo da omes emozioni musicali con in cor, sa stia di non lovrare tutte le emozioni musicali con cui avevo più piacere, sento da fare.
3: Patrizia De Rungs, qui avevo invitato questo discorso alla Presidente Daniela, insistiu che voi dovete essere della partita. Con quel che voi è stata involvata fece all'organizzazione del Jubileum, c'è il lavoro dove voi lo faccio?
6: Allo scocca sera va di una trama di equitao di tutte le finanze, da marà che il srap svegna ne a ne, ne buon mondo e ne no. Allo una trama ne un biad lavoro administrativo, da vos dir che vai essere gidao con ella, perché oggi la dina ti asa un troi se fronza a casa, io vai mo in um. A per cui vai a vaccina mai in surpreu di della, a si biasco a pusaival.
3: Daniela Hefti, pilion di Jubileum, vai spriu a vonde fa una tournée, ad è a un dus concerts. Come è venisi l'idea da festival Jubileum in quella moda?
4: Questo da un tras rimnau ideas, a studiau cosa avessens fa, ad la fin finale era quella idea della tournée nascida, c'è quella un stutino collegiale con una casa, ad ascia che non svenu qui tau, non svegia i nomi sdus, ins vemo in agada a ven Jubileum de Vignons.
3: Alla tournée faci fermada a Zuz, ad Avignon, Patrizia De Rungs de Codiest, quels dus logans?
6: Quai è stato maneggiato la colpa di un dirigente. Perché che lei aveva lo suo intic, in cui scienze e l'angiodina a con quel canus, figlio in quel gi, e senza stai contenti di un quelle due destinazioni.
3: Allora domanda Daniel Pali, da co zuz? Ni da co vignongrat?
5: Allora, in l'angiodina si gira per la Salina, che è come la commissione di musica del canton Grigione all'estate, come a chi avrei giù via contatto con ella, tra quai, Vignon, e che la Maria Candines, la Presidente, come è la soprastanza del distretto di Cant, da c'è questa dà quelle due opzioni di fare questo concerto a Londra.
3: Ma dire, è in chiaro di fare in due slogans? O se la tournée plus da Nisni è un tutto in orvo, se non incoraggia in altri slogans da fare? Grigion Central, per esempio?
5: No, non è vero, proprio faccio prima di fare questo concerto a due a Londra in casa, la tournée.

0: Regurdientscha, in text da Sepp Modeschnei, ca Flavio Bundi a messen musica sin incumbenza del coro vriu per su jubileum de Vegn Ons. Adavon venudiu Il Muossa Via da Albert Spescia, ca a medemmen creau in nova composizione. Sper la tournea a il coro vriu de Nistavanasa giu in idea innovativa, numnada main da scia scriver novas canzuns romances.
1: Io vale studiar da scia fai novra mo pil cor, lo vato c'è un principio si don da fasce ti c'è sento mettere in trucchet che ne gimbin a cantapli su enter, lo se lo cresciu l'idea da scia compone novas canzuns che va lo è su enter ovvi da il mond che tutti scorsan tu va a cantar su enter, ad io sper al fec chi che vengono a cantare con le canzoni.
0: Patrizia De Rungs, come hai reagito quando hai sentito la prima volta l'idea del dirigente di scegliere componere 10 canzoni nuove?
2: Als in prima war schon gut eine fetch bunidoja a luk valsa kompetrat war schon der chau o kuvin lu kostantik sto in salum rako finanzia quai aber il plije sta aus pigrons kala tema de las finanzas
0: Daniel Palia suppone che vuse centau condizioni, certo, ni condizioni, ni criteri a quels componists, c'è chi sto fa, ni c'è chi duen fa.
1: No, il sole criteri che non sven giù è stato da dare la poesia dels, il text, perché che non sven volevo vedere il text da nostra vicinanza, che quei hanno li giom con noi, shock, va in charme un libro, il componist, ma non sven che vi già da fatto da cappella, buco un clavecino.
0: Daniel Hefti, co autor del text, vuoi priu propi convigins della vicinanza de Braille, a quei un motivo speciale?
3: Il motivo speciale, in questo anche vuole il liom con quella vicinanza, che si scegge, che si muove, c'è le poesie che vengono scritte in vicinanza, a quei liom con la vicinanza.
0: Ma vuoi us personalmente sapere chi è il tons poeta della vicinanza de Braille?
3: No, insomma, boh, io credo che non conosce Sepp Modeschnei della scuola, ne ho shock, insomma, boh, no.
0: In caso che vi ha texto, ecco, Alexander Mais e Daniel Palì, voi si conoscevano personalmente, forse?
1: No, io non conosco personalmente, vai a Bocquel, io vai a Simen Flautonin, io quei codici, entro me, che andavo, io ci ho sbuesi di questo, qua non lo regisci, credo, quei codici. Qua in poesie, lo vado c'è un principio, qua abbiamo le poesie, qua non mai venuto a se c'è texto di lui, lo vado c'è bene, studiavo tra c'è chi si avesse prendere da quel codice, e ciò io davo abbiamo le poesie, abbiamo le canzoni.
0: Avessi due reazioni dei

0: Daniela Hefti.
1: Gie, ins a sognura suns, als piars fetch positivs, lejaut a schau pligé.
0: Ah, jetzt auch schon in der Kanzun favorita, in der Minion und Nade, bis events, che se di stau in der Biala Kanzun.
1: I dependente della via decida del publicum. Lejaut plitos pigiufna an schau pligé fella cascada. Ad autos an e schau pligé laua. Anzo teu bia compliments, aber in generale es vignu ludau tulles canzuns.
0: Ad ed entels componist el Daniel Palisets? Da codiest el adiu la poesia mia can?
2: Io saibu ca com vai a vir qua codice, pi qua sco vignu incontro mi qua text. Also, allo vato ciao, die, io pren quella poesia inga. A fecit ciai, io vai lu ca Schon ne ungiu in tec, schon ne, c'è stramenda, fatic e sed, ciao, ne mai componiut ciai. Allora vai a te ciao bene, prima sto svegli il text, sono interessato a fare la melodia. Ciao, sono già contento con quella forza, vai a vivere, forza calio con quella, ma il tempo si muove.
0: A quella prima canzone che Daniel Palì ha scritto, te la indiesco prossimo. Mia canna, col text di Alexander Meissen.

0: L'aua ad avon la cascada è in text da Alexander Meissen in Convigin da Dardin. Messa in musica an quelles Mario Pacchioli ad Armin Kaduff. Dies novas canzuns romontschas an giulur premiera lanciata Zergladur a cajund il concert de jubileum de Vegnons coruvriu de Nista Vanasa. Dies canzuns novas cain us per ascide di sin fiera.
1: Also nus vignin sigura cantavin avon quelles canzuns in reac nus venien aga in concert, ni in pin concert, pils seniors, ni schocke. Ez ina canzuns ein cizun cantai in Baselgia, de Vron Messa, Colorazion, Dil de Vos. Ad jaman etica, ki vignin u forza damondas, tutan ina da dirigenz, ni schoia, ni ki van direct its componists. Las canzuns audin je, esch nus ven pagau alas als componists.
0: Con feina tournée con canzuns veglias, ni odel vargau quasi, a dus concert con canzuns novas, vas giù massa la vusco dirigen, ma è giù la tema che vien forse un po' meme bia per cantadurus e cantadurus.
1: L'anciata con un giù andamento, con poi ex e gir boccio, vestons di buon cietel, c'è che lui sa d'aula, so entra e stau che nos vien proprio giù bia la vur con prendere le nuove canzuns per quelca schon normal, sco dirigenz has di ancora otto canzoni, a me res c'è va tiu cor, c'è va bop tiu cor, e da sé che va in us ciao prendo conto a quel che vignu componeu, a toccal de vos cracceu, che nos vendo miau quei stupend.
0: Alla finale aves di giù successe, cinti mi res il publicum che stau duas gadas plein ins concerts. Daniel, us dirigis il cor de Pilanciata, pie de Pi Vegnons, motivesch us il success di l'onda jubileum de continuare ni vesel sende cala ad adiu la bicetta.
1: Ci dici che a prigè da di affaix a sezzi las di avies mondi o fece il quel compligè, quel moment che avai il bo prigè pli lu sto in scala per quel che lu vegni nuot o ti c'è bien o della sera da cant ni o da din canzun.
0: Se c'è bien della sera da concert ed enton stau las dies composizions novas che venides presentades. Schon da quelles wenn ja audio l'emission a chaos und den ulteriores duas. Omisch duas con in text da Pieter Antoni Livers. La Fonza, con la musica da John Walter Casanova, ad jest os, la prima rosa, composizione da Flavio Bondi.

Siemi, text da Alexander Meissen, alla melodia e da John Andrea Casanova. Cheu ha il coro vriu cantau insieme con l'ensemble vocal Cantus Avis. Las siat giufnes cantaduras han eschi lloc collaborau al concert de jubileum. A per la fin de quei arch musical lessel delecta vus a un cunincines de lur produzions. Elles han cantau sotto direcziun de Rilana Cadruvi Scherer ad accompagnadas al clavecin de Clau Scherer. A mi, Hugo Scher, resti aung de avvisà a vus, bien divertiment, a vinavon, bia plagé con las emissions de radio da RTR. Adia, a stai bein!

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov. Svizzeras e svizzers volen reglas pli strengtjes per armas de fieu, mus in recerca. Ed il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita non speciada in l'Ucraina. In grande maggiorità delle Svizzere e del Svizzers vogliono legge davanti le armi più strenche. Tenor in ricerca, che vision 70% delle persone domandate, che sia più greve da comprare armi di fieu e che il possesso sia reglementato più fit. Con 80% anche in più clare sostegno, sovviene l'introduzione di un test psicologico obbligatorio per comprare e possedere armi di fieu. La ricerca ha 20 minuti in età media lascia fare. Buon mein indisch mille persone sanno ins domandala fin de settembre. In l'exterior, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita de sorpresa a Kiev. Merz ha in premessa l'Ucraina da pli agit concret per se defende contro la Russia, con son drones da chiaccia ed armes per distanzas lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, se drizia sia maschineria da guerra pli baud o pli tard en vers paiais pli en il vest. Quei ha il cancellier tudesch dic cura che le arriva con in tren speciale a Kiev. L'elezione del Parlament in la Lettonia porti una clara vittoria all'alleanza Jista Unida del Premierminister Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del Center e della Drecce de Kulbergs haia fat pli che 35% delle svus. Quest risultat è 3 giades pli aut in comparazione con la Davos elezione. Punkt zentrals del Kumbakt elektoral in il Pajais vigin della Russia e del Belarus en Staats la segirezza e la defensione.
0: La meteo.
1: Lavant mezzdì dati bler sulei, l'ura comparen in cins nivels. Versaira sa couvri il cielo in il grigion del nord pli ferm e singuls uradis en possaivels en ils colms. Les temperaturas maximales en 30-18 grads en Levant Misteir e 23 grads en la region da Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: E forse c'è questo nuovo intervista c'è un po' in outer. Mio studio da radio guarda errore un po' in outer. Emre chat ne per giusto. Usa anche il bus de mission de RTR in mezzo al Chava. E non c'è nulla essenz oggi tutte di live alla festa della raccolta. Per voi c'è se vanno spront un mantun impressions della festa e per quels in Val Mistair. Dopo questo nus de guadagnier robes direct a lui. Nus vessens plagiare da vostra visita. E se volais potais guardare il corteggi direct a mainz de vente c'è in nos livestream. Vi auguro una bella domenica per voi live da Valciava, Natalia Diller.

0: Pacific, tres la domenica con Pippo Polina Cambiera. Ed erce nos vains a un programma più speziell, ils Classikers, quels resten. Per quei docuer ozes gratulazions ed uscer nostra cupina de regaler, nos podains ozes gratuler a Ladina Victoria Cabernet a Lyon pel 15 anniversari, a Samuel Duff de Zerkunz pel 20 evel, l'ora vem gratulazions a Schluain ter Rino Caduff pel 30 anniversari, Gianna Cavetzel a Martina Fistagia 60 ed Adelina Casut de Roeun o il 75 anniversari.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E se vous voulez erga tolera cucine regaler la cupina, l'ora potais vos sedere in telefono a me, il numero di telefono è 0 li stess 0800 20 25 30.

0: Lingias pleinas per nostra cupina e la fortuneda ci des l'ora arrivata. Tres es la Aita Dietrich. Buongiorno, don Aita.
1: Buongiorno, Natalia. Quando è un gusto enorme.
0: E da ci potremmo l'ora regalare nostra cupina insieme?
1: Ma questo può indovinarmi bene, Ada. No, è Gianna Caviezel, da Martina, naturalmente.
0: Nostra cera Gianna ci telefona era di una d'arciò per gratulare e lasciare regalare cupines o cella la fortuneta. Ci sorveng nostra tazza in sia nom, dona Aita. C'è già vis la tua della Gianna?
1: Ma è gratulés e già vis impossibile l'erisme s'andà. Fortuna, contentezza e ci è semplicemente bene. Adesso tutti insieme. E c'è la posso io dare un blers insieme con Georg, che sia famiglia. Semplicemente qua ci sono già visto per mangiarci, se si è inciso a complice l'orere.
0: E dopo questa domenica di bellezza può la gira già dare un po' il razzo di sull'alto anniversario?
1: E pensare, qua è del giro, ed è in dita bellezza.
0: E c'è la nostra metà, la nostra cupina Martina per la Gianna per la Saint-Evel e loro già visto una bella domenica donata.
1: Grazie, e stessa mangi di Natale di un bel di in val.
0: Grazie, Ficcia, Dio.
1: Grazie, arrivato, Natale, grazie.
2: La cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch
0: E te non svolgo se lo registri ne vengono con nos ceciosas. Oggi dopo però in ceciosas un po' più speciale. Vos non stai niente a cuore dal telefono.

0: E da vend el bus del Radio RTR co a Valchava a se radunen plemeit candidates per nos cecioses.
1: Cecioses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Hai già che nous essens oz live alla festa de raccolta giuvains nous nos cecioses er live de vend del Lö. Per quais Anna Capresos per les vies id in cerce de candidates. Nous te l'ein scoprim in cinota schwell dils treis cevazins per celes candidates sem er cece nous cerciains insomma.
3: La chassa ha ina funcziun de comunicaziun. La chassa è internazionale. La chassa separa.
0: E allora Jessie, usa Anna per plagiare, è surdun a te l'onore di giovere cecioses.
4: Grazie Fitch per l'onore e ripeto che in una volta gli cavazzini ci spongono a fare un po' di impissamento. Di meno, la ciosa che noi cerchiamo ha una funzione di comunicazione. Ella è internazionale e la ciosa la roba separa. Ed è certo, volontari e volontarie sono mega contenti già Enzel Cortegi, lì c'è anche svelto tempo. Quel ci verrà il più poco tempo per me è David Spindler, come membro del comitè d'organizzazione. Ed è un po' stretto dal tempo, no?
5: Also, so quella festa, o c'hai? Ich qua war tot so. Ich nu kommen sein quarte wand le sündes. E per in tanz und tot und eins und tot und pranz. Al time pes bun, la temperatura is buna, top pacific.
4: Perfekt. Was wenn so dia treis cha vazins che proposta? Ist die?
5: Hui, also, ja, nein, lor giusto studia forza un paar wieder la tübe, ma quando va col separer. E loro dici forse le splumpe

0: radio. Also sim l'ein spartaveller, l'ein. Fai come dia, ma es sto tal veller i tenor dagli ater.
1: Ah, ed es internazionel. Ai. Ernus. Una super proposta, Rita, di splegia non esque. Okay. Però, es un scede via der un cook, vide sia bench, vide sia stand. Quanta lavura zoppa da vos quels prodotti c'è la venda o zco an Valciava?
0: Vai a Blair e di semplicemente in usa paia mai ora. Se cominci da quinter le ore, clappi cinci raps l'ora.
1: Oggi un dì di bellezza in Val Mistair per la festa della raccolta e la vera era una certa esperienza che ci gira negli affari di Ruscelli.
0: Sì, oggi era a Blair, perché Blair svegna, ma per me displaceva il manch di avvento per domenica, perché non vai a vedere quella in un giorno che porta quella intorno.
1: A questa era allora la scusa, e vieni più tardi a pigliare con me, torna nell'orario proprio.
0: Un terzo torna.
1: Grazie Fitch, Rita Conrad, a mia schnestra deia, alla Ellis Kasslatter, noi venzi a discurire er insembel in Ladin, e la nedra del progetto Rezia Kultur, us es er giast sco alla festa della raccolta, so quel tema da paisa es in se questa festa, con c'è sentiments e la nida oz no co?
2: Mi sa è un bellissimo dì, il tempo giù da Sambang e gli ho dato un tauro, un euro e sono proprio contenta di poter essere qui. I rati che non sono ravvisi di Brida, che ha un grandissimo valore per noi importante, per tutti noi. Oggi in Anta ti dà valore a questa ravvisi che ho la nostra Rusneda, la nostra cultura e la nostra storia.
1: Per noi tutti, è molto importante di tenere il paese e tenere cura della nostra cultura. Forse una resumazione per quelli che non sono a due soli, come il ladino. Elis, è da due o tre giovazzini, tu hai fatto certe ponderazioni, che potessero essere tenor te?
2: La prima due indicazioni, da giusto il grumo di idee, per la terza, che mi porta un po' ora del troi, muss ich dire, io di giusto un satellite, potesse avere la risposta.
1: Ti meni la coppa del satellite si conosceva più bene sul stets per guardare televisione?
2: Sì, già che lì è comunicazione, lì è internazionale, già che poi c'è la televisione internazionale.
1: Non si parla?
2: Il spartage e i canali.
1: Separa els channels. Giusta ponderazione fosse risposta. Displeja, ma grazie fitch, Elis per nirco a partecipare a nos giu. E venderciò a mia dritta, de un giust ci ho entel più bel stia ci do in somma. E questo è il costume Angel di Nice, con quelle colors marcantes, minciun e un unicat. Mincino su altre flores, altre composizioni. E per me sono la presidente dell'Unione dei Costumi Val Mistair, che dice che c'è un retto Annalea Stupan. Er wusste che sono presenti, ma non soltanto, di per sé è musante.
3: Sì, noi siamo una gruppa che non c'è per scusare di scuola potere, ma con Anna non arriva di scuola rotta. Se vedete, ella è la mia ispirazione di imprendere il potere più bene, non c'è il resto del potere. Forse mi dico, allora, in discorso. Sì, il costume è un'unicata, come una persona e gli stessi sono un po' insieme e credo che questo va bene con la cultura che Alice ha detto che il mio è unico e gli stessi in un modo sono tutti insieme ella è in un costume o un dirndl o c'è e noi stiamo insieme sì.
1: Un bellissimo motto per questa domenica di festa della raccolta noi cerchiamo di dire ciao a Annalea. Una funzione di comunicazione, les internazionale e la roba la chausa separa. Tut veri già fatta un per impissamento?
3: Sì, in sette le prime due, scusate, Elis ha già detto, c'è comunicazione internazionale tra social media e mails. Però questo ci separa, do un po' rompe testa. L'unico ci separa forse. Sì, la mia comunicazione internazionale è un po' stupida mail di Facebook, ma poi ci separa, che tu non fai stupida, ma provenza una volta è quel at, tra il nome e l'adressa uscita. Il nome, sai, e non sai.
1: È un saldo, Natalia.
4: È un utente che è rotto da dire.
1: Bingo! In italiano ho quel nome chiocciola, in francese arroba.

0: in tu dast Affenschwanz.
1: E per rumänus un ide a guarder idees la cua scimgia.
0: La cua scimgia.
1: La cua scimgia.
0: La cua scimgia fa guadagnera dan alea stupan. Al giu da ce ciausas, ce docu da guadagnera, Natalia?
1: I do per una, naturemanc als bons, ce nus vanns antil jackpot, quals docu, e con cui c'è sens ot speziell ca, o nossa cera Vanessa della comunicazione, erenc un pacchettin tot speziell.
0: Perfetto. Arroba la cua scimgia di mena la soluzione. E vens già 5 candidates, Natalia, nos vens già una vittura, ci ho svegliato al jackpot, però per me è anche la Sofia Stufflesser, ed ella mi accompagnerò oggi tutto di col microfono, es nida apposta su da Urgei. Pronunci qua in andret?
2: Urgei, Buon dia, Duc Canj.
0: Vos udis, er ella discura ladin, e nos es duas ans Inclegens c'è pins perfetta mensch, o no?
2: Sì, i ratti che s'entendono drat ben, poter vala, antendere c'è valada, ma sur Silvagni un po' plurir per me, d'antendere.
0: Noi siamo in avvantaggio, la Val Misteir, per uns jauers, valaders, poters, di mena un giun problem per uns capir, per uns inclair. Sofia ed Eas regens in gir cul microfon girant durant quist di da festa e noi siamo duas gens al comandament del cortegi in oce la tensium cresce, las preparatives pel grand cortegi. Ci comenza oz alles undes ed es, e vos voleis guarder que in televisium sul laptop con un clic rtr.ch, bel pacif fig de vent de stüva cha de fö or de let o lora vais en temp un ura per nir no in Val Misteir ed esser svessa dalla partida da questa festa.
1: O se c'è è las vos duas una volta plen plen met che miner su direzione partenza del cortegi e tenus do cosa un po' musica.

0: Ei già, esa, las degemets.
1: Il calendar.
0: E clerce l'occorrenza da questa domenica e si invelmi steira valciava la festa della raccolta, ma per quella Weinslore erano c'è due altre occorrenze sul programma. Per una, il Teatro Science Place, storietta di un abbraccio, quanti la posta rimise a cuire al 7 mezzi alle 4, e allora vessimo invece il concerto di Brass and Kids, era cuire anche il titolo alle il 7 mezzi alle 4 e scudit, se vuoi fare tempo e voglia niente per la visita alla festa della raccolta, non svegli il piacere, se niente spera via.

0: Ed es bota a Weingens les Undes. Anna Caprezza in frattempo abbandonò con la Sofia Stufles nos lüde metter in ucevans per quel busin ed es ide in direzione partenza del cortegi. Anna, in nua esses o se giuste e c'è capite giuste ter vus?
1: Es um giust un po disparede c'ha de be tum ed un giun portret, Natalia. E vez una mattina con tricciolas da bellezza, un dirndel con un squasselin pink ed ella piglia con sé una cevra e prepara. Questa ro Hanna e sia zottel. Hanna e sia zottel es zaro era il cortegi, sto es proprio guarder. Ed es un moment da jö, Jessie, Natalia. Es un, al proprio al cominciamento non ci dessen senza vedere le preparare per questi cortegi, la tensione cresce, le veicoli arrivano, le differenti società. E tu zum stias, semplicemente col stia al più bel CM-Krai in Scianchia. Vis-à-vis me è Florina, er con un costume di Nice, questa volta in Stür, in Nair. Quanto è importante, c'è importanza quel per te, Florina?
2: Oh, quella ha una grande importanza, perché c'è Aless, veramente del Naya Yerta, avanti un paio pezzi. Ed è proprio il costume, la sciocca è da mia nonna da Sent. E il resto è in sé da me il costume, del Cochen, ci ha ricamato così la nonna della Vin. E hai, ed è una combinazione nostra proprio di tutte le due nonne, la tascia è la mia nonna della Vin. E hai, ed è proprio un grandissimo onore di poter trarre questo costume e hai, torparte il cortegio.
1: Di me è una colliazione emozionale, io svezzo giusto la gioventù, prepara la vostra nus con tutta un'altra musica na tradizionale, di per sé moderna, da dot, e proprio tutta una ancia da discorrere, da discorrere con Tamara, c'è il comitè d'organizzazione, c'è la più grande sfida, la festa della raccolta, dopo da spe anz, schema F, pigliere orce sciute, funzione tut, torna qui.
3: Più o meno, sì. E da me c'è un po' di stanze, per esempio, c'è un po' di nulla retta piazza, o dove le stesse forze, ma qua è piccolezza. Ma è schlo, in tutte le funzioni va meno bene. Mince un sacco ce l'ha da fare e qua va per meno tip-top.
1: E ci vuoi già una bella domenica, una bella festa della raccolta. E da spera è c'è Nino. Nino della scuola va al Mistair. Ci ho ergia una funzione per preparare per questa festa. Ci vai cosa fa Nino?
4: Noi abbiamo fatto tabelle con su, per esempio, paun o paint. E hai, qua venivano fatti con quello che sta porter. Hai.
1: Tu vai per te, oggi è una domenica, un di libero in sé. Però la stessa festa della raccolta per te significa che?
4: Hai il cortegi, hai, non è giusto libero, ma tu hai ter per libero la domenica là.
1: E ciò non c'è cool, Sieva?
4: Hai, ormai ciò, hai.
1: E lasciare a te, Nino, c'è te la porta, tu sei qua già?
4: No, piglierai sempre una mancina, quella c'è che la parà, piglierai sempre una mancina là.
1: L'importante è che tu riesci durante il cortegio, una faccia contenta, perché c'è RTR mette il cortegio live per guardare l'urerenza di me o questa sera accesa. A partire dalle 11:10 con un clic su rtr.ch è della partita. A voi grazie, Ficium. Noi facciamo una fotografia che svezza il costume di bellezza. Florina, Tamara e Nino.
0: Allora, Gevus, è buon divertimento, mince che al cortegi è son er già pronte ed è così mia visura già pronta, rtr.ch per vedere allora il cortegi e mi legge ossa da vedere al zottel.

0: E forse c'è weiss giabadu sera c'è il rumens ci veng discurriet er RTR USA e dots non esa d'una be rumens ci veng discurriet in grigiun, ma bai rumens de sur ils confins ora e de pü de quist masdün de rumens doque USA con Anna Caprez. Anna, ci ester te?
1: Mia co-moderatura, Sofia Stufflesser, ob ihr Platz sind in Char. Centa im Metz, Musikanz, da l'otra Wart del Confin, da la Wart d'Italia, sind in Orgel de Menwezi Kärntnerland, ed es la Gisela, al Walter, la Monika, il Kurt, e al Melder, surdumi giusto te, il Mikrofon, Sofia, per fer intervista, con tias cun patriots in Ladin, e lura guardenz, schanus chapins in Clegenz tuat.
2: Li em plagei avait lo i va scute su ca io pa questa esperienza per voi a sunè tlot la engiadina.
3: Per noi è la prima esperienza potai sunè tlot la engiadina a noi sa al Darbel e ringrazio un Darbel di un Darbel giulang a dic che sa in vieda il comune da Valsmurstair con la convolta Gabriela Mattia Stufflesser e so collaborato Stefan, il cor viri, il presidente Bruno Oswald, il dirigente Gervasio Rodigari e te, Sofia Stufflesser, che sono due chilo. E mi fanno una piccola correzione, io sono tutti su l'Adalbert.
2: Perché che ne vacunas monia, con Torino e io pude sais un po' spiegare o l'axai, che sorta musica che facai.
3: E noi sono due coppie che fanno musica. E noi diciamo che abbiamo la Valbadia, non è che facciamo musica che abbiamo, non sono neanche l'ambria di abbiamo, ma sono due coppie che sono la Gisela e la femmina di Walter, e Walter è poi il cugno di Monica, ed è Monica la so di Gisela, e la mia compagna, quindi sono due coppie che sono. E il contorino è che è nascito da 13 anni, 12 anni, ma neanche tanto, nasciamo più per caso, stavo bene da suonare a 2 e 4 suonare, e poi sono tutti a 2 e un dito poco fosse per ammazzare un gruppo, e poi sono tutti su.
2: De gra Adalbert e a tutta la gruppa che suona per noi.
1: Grazie Fitch, di me due esperienze, ci sono cose il Ciar della Valbadia, che è in Cletto in Andret, e forse Oda era un piccolo tum da vostra musica. Potenza non so dire qualcosa. E lo gesti mem un con una trombetta, una chitarra, un gium e due orgels da mem. E Sofia tegna giusto la trombetta e suona già, Sofia? No. Ok, per plagiare.

0: Cheas vol de pü, bumma luna, musica chanteda dal quartet della Val Badia, con sustegn da Sofia Stuflesser, ci inclegia fitch ben ad els, quest sia idiom, ma è dell'impressione mea inclegia luna de pü, e tu Natalia?
1: Ed è schon in mia fedia, Anna, ma è crai, fin questa saira, potessi l'ora ere sardol mettere su ter vus. Nos restais de vinte que se lander via, graças a Pitch, Anna. E allora, vou com essa plena direção partenza del cortegio.

0: sta.
1: Musica svizzera di Andri, a nome Rückspiegel, in 7 minuti les undesch.
2: RTR Impuls.
1: Ed oggi tocco un impuls con un titel fici interessant. Il titel es «Un om originil». Also schon naturels omen sun originils. Ma bein, l'impuls de dots veng della Paola Casut Vincenz.
3: El veva pauc. Forsa vevel de pli ca quacins manigiava ca l'agi. Si uresti era isaus, ad ils calzees vesen già da gic, giù de basins dina visita til gilgè. El era in omelzons, a pilsafons, che erano se giuvenils, as ella dina staus in omvegl. Pils auters era el in original, in om ca va a prau en igina schablona. Nur chi ha, san ins prender, metter, a trovar, leu nur chi fa de basins. El vigeva nur ta cas de prender, la fin finale moncavi, a qua gratterel. Ad ingi a seu vigeun veu, nur ca seu terden era, ca l'ancureva già durialla, avon il nuel di original. An pau vilaus, a el plidentau ilium, che era gest vide molgere in avacca. Qua meu terden, che avonte un nuel. Se ti maneges che sei il teu, lo mo prenel. Agli original dau per risposta, veult il dies, amolgeu si a vacca vinavon.
2: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles Indisch, jel son Alexi Baselgia, e quai dati da nov? Svizzeres e Svizzeres volen regles pli strengtjes per ames de fieu, muss in recerche. E ter in fieu sin in gron campadia lai da garda e numeruses persunes venides blessades. In der grande Majorität der Schweizer sind die Schweizer wohl in der Lege, der wird les Armes plus strenge. Tenor in der Recherche gewiesen 70% der Personen demandades, qui seien plus greif de comprar Armes de Fieu e qu'il possesse seien reglementar plus fit. Kun 80% anche in plus clair sustegn, sorven l'introduktion di na test psychologico obligatorik per comprar e possede Armes de Fieu. Le Recherche an 20 Minuten et a media la schaffar. Bunemen indisch milit Personen an ins Dumandala fin de September. En il Proximo Orient, ils Rebels Houthi del Jemen, din de weir attaccia ein important implant diali en l'Arabia Saudita. El seien le schei Raketes e Drones in in areal del Konzern Statal Saudit Aramco en la capitale Riyadh, communication ils Houthi. Is attractia di ne vendetje per attacche sauditas in la capitale jemenita Sanaa. L'Arabia Saudita n'ha bec confermà l'attacche. Journalists e perditjes reporten dentant da flommes e fim spes sur l'areal d'Aramco. All'ai da garda in l'Italia e numeruses persunes venides blessades, cura chi abrijasen in campadi. Den alles in primes Indikations de las Autoritats en almain 24 persones venides transportades en l'ospital. Pli rasan, pli greves blessures. Il fieus in il campadi Bella Italia en la Vishnanca Peschiera del Garda e en tant sot controlla. Davart la ragion de la disgrazia ne adatti il moment na gines informazions pli exactes. Ed anche in novitat al tennis, Victoria Golubic è stata senza chance in la terza ronda del turniere a Peking. La Svizzera pers con de Linda Noskova della Cechia, in una giugadra della top 10, e neanche in ura con 2-6 ed 1-6. Sull'etma in lanciata del secondo set a Golubic chi in una chance con contangere nel primo game 3 spallas de break in serie.
2: La meteo.
1: Lavant mezz di dati bler sulei, l'ura comparen in cins nivels. Versaire so couvre il ciel en il grigion del nord pli ferm e singuls radis en pusaivels en ils colms. Les temperaturas maximales en oz, 30-30 grads en la Val Müstair e 23 grads en la region de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR, il concert sin gewiss.
3: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.
4: RTR live della festa raccolta a Valciave. Il corteggio può essere guardato live da noi online. Quel parto è allora in vers 7 minuti. Noi udiamo però il call radio in una delle sue impressioni e clirci qui da oggi per voi un concerto a Sünge Wüsch. Al microfono Natalia Diller.

0: Nec con Laura Nonchei. Dus avesse il cortegi della festa della raccolta facciavos allora giusta da dir liber e alla partenza, se non sbaglio, più o meno alla partenza, es Anna Caprezzo se è pronta.
1: E non so mai ci rivedo fin proprio da vent, perché io vengo ad una di ciò quel cincit, cugnoasce des fin cordialità, ti salutano, i quinten, non si rendono naturalmente attenti sul live stream, ci adesso allora rier durante il corteggio, perché per me allora guardare più tardi e svessa il corteggio ad un'altra perspectiva, e suot nus, che è un po' paradox, è il cult divin, ed è una pruma lietci des Gianida in Val Müstair, un cult divin e Comenic, suot nus, esura, appunto, las preparativas, las ultimas per quist cortegi. Esam riveda del tractor da Consti Oswald, un bucher, un cocchen, gier da pino seia e Consti non es nerna d'intorn. Vi la el, ma Tiziana es chanteda sul tractor, cotter me er in un costume speziell. Cesque parun?
2: Da vela betu.
1: No. Ah, venter la mamma, quella declara precisissimo mamma, quel costume.
3: Mamma, no, io non sono video declara
1: costume. E volesse bene sapere c'è il costume c'è qui.
3: Ella ha un costume di domenica di Centung Region. E le figlie erano, le tre figlie ci avevano un'esa qua e due sono là, così è una bellezza, esa.
1: Quanto lunch so per tre rente c'è un costume? Si clappa una certa routine?
3: Qua clappa non si ura, esa col tempo. Esa, qui sono un po' più semplici, qui sono le domenica sono un po'. Qua è sciogli, scelte 20 minuti, una mezz'ora, tutto è nuovo, finci di picciare in tutto, esa. Finci senza proprio bene, questa è scelta.
1: È la discorra del costume di Nice, da quel bel coccio.
3: Qui non è il costume di Nice, questo è il costume di festa della Val Müstair, quel ciao, no. Esa, qua da una differenza, esa. Ed è, le blere di noi in costume di Nice, faccio ogni situazione clastra. Era il mese, non ho un costume che adesso non ha un tutto un sveglio.
1: Wow, e c'è valore a quel?
3: Questo è impagliabile, quando posso con raps o di francs, quando non si può pagare, no. E poi resta in famiglia, esa, quel valore in avanti, esa.
1: Non è un tutto un sveglio e guarda in una ora, o so, c'è da fare certa roba?
3: Io sto in dire, resta a Erlunch in Schiaffa, scocci des, l'ora del tenì, avanti 15 anni, sei nata al dati un clastro, e la sor Clara, mo, quella sosa morta, tal fa 3 anni da ciao, ce l'è si sce bel scocci le sosa, asa probi. E la tenì blera lavoro da fare, da ciao ci. Però, o so tenì, da ciao, spoxim si c'è andanza.
1: Con che sentimento porta un costume durante una festa della raccolta?
3: Ma con una grande baia, con vezzle io, no. Non gli usa in tutta sesa, non c'è un baio da porta. E scodito, tutti dicono, ma che bella che tu sei. E qua poi giri in torno, non dice nulla, ma non vai niente, il costume è di una che bella.
1: Stide perfettamente, e non è niente domandò il nome.
3: Preciso, Patrizia Caracci.
1: Grazie, Fitch. Vedi, noi facciamo una fotografia da donna Patrizia per museo, era appunto questo costume da domenica della Val Müstair. E dalle damas, boom, successo, noi mancete rier, live stream per guardare questa sera, allora vusse svessa, or dall'altra perspectiva. E buon divertimento. Grazie, Fitch.
0: Anna, e sono un po' ingigliosa, cioè tu vedi che tutte queste bellezze, duenas e con costumi e tutto, ma è son erco pronta. Il livestream, qual ves o salore in se giusto da cominciare, il corteggi ves o salore da dire liber, e per tutto questo ci vengono appunto erzare bellissimi costumi rtr.ch e noi continuiamo a co con il nostro concerto in Giavuz di Mena, se qualcuno ha tempo voglia di telefonare e salutare qualcuno con un Giavuz di musica di un telefono 0800 20 25 30, e tu scegliò è tutto questo ci sono o se co a Valciava vi spudate sgugente e mi spero vi scelte con me e mio busin salutare qualcuno e loro ti lancia un touch musica.

0: Hecht con Keia, il primo telefon dei Surfnir per Konzert in Javusch e al telefon es Claudia Berendun. Bundi, Claudia.
1: Ma bundi, ciao ciao a tutti sembel. E voles saludir a Piero, il pizzaiolo, ci lavora da più scovanciante con Savonin e ella dice che c'è 23 se Javusch per elle la canzone Marina, Marina. E hey, per fare un piacere a Piero e naturalmente era mamma vera Melchior in cappella, mamma Tagler Radromens e tutte le altre città in Radromens e in postute tutti i miei cessi ci conoscono a me.
0: Und jetzt ein paar Dienstreiter salut, er ist direkt am Anfang in Valmüsteir.
1: Präzis, präzis, konnoisch relativ zuerst in Valmüsteir.
0: Allora, saluta in zero a quelli.
1: Non ho niente di nome in gota, semplicemente tutti gli altri ci conoscono a me.
0: Sorvengen salut e dal Piero sorveng anche sia cianzunge vige da Rocco Granata con Marina.
1: Precis, precis. Grazie, ficium Natale a tutti, una bella, bella domenica.
0: Gli stessi mangi, grazie, fic.

0: Salut, ci vengan direct a Mainz da Valciava del Andris, ci participeixa al corteggi e quel es usa giusta i liber sul livestream zeis, vos usa ils prüms porterets. Propi bel quist corteggi. Nus continuains usa però, col prossim salut della domenica ci vengat Daniel Aligden, diast bundi.
1: Ja, das sind Italien prima genitors, che fan tot bien, zwei Transparenz, tot, a quasi da Pinil, che non stai in quelle trocche che ho simbiati c'era son da domenica e se ci stai io in Italia di un leo e allora sono di la domenica via a Moscow che ho qui anche io con Ron Moscow e questa è Valencia e sta Laura a tot Valencia e questa è con Els e negai i con Els e come fosse tot questo che non si mai e da nene che fa per mai bu moia di ne io e ciò che traccia ni che ho fatto traccia e qua fu tutto
0: e noi potremmo salutare con la società di musica Andiast la marcia froi musicante grazie Fitch Daniel per telefono e bella domenica
1: grazie a te grazie.

0: La Società de Musica Andiast Froi Musikanten vein se pudiert leer sin gewischte Daniel Alig d'Andiast. Es sind kaum wieder gerade gewischt ein Livestream, es sind tot fasziniert, dass es uns da passiert, dass es Chevres sperle Kamera via. Und im Frattemp ist nossa Co-Moderatura. La Sophia Stufleser eri din Cerce de Partenaris d'Intervista ed es usseter un Co-Member dels Cornists Tourettes, Sophia.
1: Es ist ein Plagiat, de poder rujner con Roman Conradin. L'importanza ha per la tradizione, poder sa con tempo de vostra tradizione.
2: Ma le scuole della Chiaccia sono quasi una tradizione della Chiaccia. Veramente c'è da dire qua che questi siete in Alci, se ne sono in veder Hirstot, o der Gamstot, o der Retot, qua da in Pertox per le quale.
1: E da ci materiali pa fat i corni co il pa fat il corn da ciaccia
2: ma corn da quais in terra veglia tradizione lo scoccia qua era ni fat no pa de si aus dir ma quais in terra una veglia tradizione
1: bel c'è sentiment c'è emozione ai sa clo pra casta de fileda
2: ma hai no va in per noi qua in una certa pusaunza e se cominciamo un po' da solo era un po' in altri tox non è il stato da non so già un po' in
1: potrei sai se non lasci audi un valgun di vostro pitch
0: o c'è tu non
3: Position dudes zum Korns de Chacha val Mister Tourettes. E do so gisto do una fora per seguir al Undes, wenn sie bot de Chaminer pus welt, ma arriven ed es in portrait de bellezza Natalia.
0: Di mene, curi vos zieve las positions per chef Zeisler las più belles robes de quis cortegi e continuais natiremans co a guardir al livestream o se per mein giuste un bellezza tractor ci tira zieve un char cun su fein e ma ce ci sarò in ce tot ce ci tot ce tiers. Is rende in mince cas de guardir nos livestream rtr.ch del cortegi della festa de raccolta ed is lie in event possibile de telefonir e saludir a vos pices o se durendi il concert sin gevish.

0: Ots concerts in Giavüscia, speziell live de Valciava. Quei nu vol però dirce nus nu vains temp per saluts tu normals al telefon. Da quals vains a natürlich er ots pleniso e prida que es os la Annette che donau de Schlerigna al telefon. Bundi.
1: Bundi. Hai, e vez ingratulà. Also, Giavüscia è una bella domenica e tutta il buona, tutta questa cagnosa, punto da Maloia fin Martina e dalla Val Mistasna e ble erse cagnos e hai con le bombe da lì
0: e donna Nette, il più bot era incegnito a guardare la festa della raccolta?
1: Qua sono io, ble già come son
0: e donna, qui stanno semplicemente altri programmi Gia.
1: E sono sveglio con la crappa.
0: Ma bene, ella può tutti un angelo almeno telefonare a noi e parlare al radio cinese alla festa e guardare al live stream. C'è la stottina era un po' della partita.
1: Sì, sì.
0: Superissimo. Donanette, ci avvisi una bella domenica della, grazie per il telefono. E noi stottina sentiremo il fisco genzi e ci avvisi la musica, il rebomb da Lin. Grazie, Ficcia, da Dia.
1: Addio. Thank you.

0: La chapella ingerina col rebomb de Lin, già vi giudet Anette Cadonau de Schlerigna e Covings Celosco ci fus Cialan de Mars. Per Cialan de Mars vanns però anche d'aspettir un moment. Nus non vanns però d'aspettir sul prossimo salut. Martin Morgenthaler es al telefon, allegra.
1: Ja, bien dini, buonasera. Ja, les, ja, vejame, ja, dono to bien, mes dus biadis, ken comai si mises. Nu fake va uno pescoz, je vizja tot bien, a to quals ken conoscen mai.
0: E quei porans fer con una grandiosa canzon.
1: De.
0: La Tina Turner con de bass.
1: Tina Turner, la Tina Turner.
0: Buonissimo. Te l'hai fatto con gente, Martin, grazie per il telefono e bella domenica in qualche scuola famiglia.
1: Grazie, ciao.
0: Adiam.

0: Un classiker della Tina Turner, The Best, de Vigeau de Martin Morgenthaler. E il prossimo salut ven de Lyon, del Angelo de Mont. Bundi.
1: Tale, ye bai. Al retteo, adiau nige, vessun se jubigen, dausi in engrazio nige, ni ki vigeau simplement quella biala domenica nige, a quei masca o yon nige, Isidor Bundi, Shiba in scuola donna, la Paola, Nigel, semplicemente intera famiglia, e se non si vede, vogliamo ringraziare Nigel per quelle buone spese, Nigel che vengono magari per il vino, i dati ancora Nigel, per quelle se non semplicemente di tutto cor, ad ringraziare semplicemente Nigel. Che stette in token da cow. Sons nige a nus potecchia in vide dels. U bia in de tot cor nige a nus vain in qualga an de men nige, nus in tu pain, nige sin vi a pa qua ingrazia in nus al dels, virma in de tot cor nige. And al tot de musica, vessin giu bugien, giu jau, nige, nus vain giu in puricchio, la musica, alla pras pen, obrelan, alla salidada.
0: Beh, preciso c'è esco, Angelo, grazie per il telefono e bella domenica.
1: Se mi onto mai, ringrazio, addio.
0: Ringrazio
1: a te.

0: Angelo de Monte da Lyon es vava giavijo la canzun solidada della Brass Band Berner Oberland in sembel cu l'ensemble de canto. Ed ora è d'arcio tempo, noi guardiamo in notte in uccia Anna e in sembel con nostra Sofia e creiamo un po' in mezzo al corteggio e abbiamo già visto vaira bgeri o di affici bgeri. Do crei bgeras impressions già d'era quintir.
1: Ah, es klappt al batta cor a guardera schei tot. Quistas formaziums, also giusta passedas las tübes, so schei markantes, ornedes, con una bindera da differenz centums, berna, vat, grisum, devis. E tot ci abu malluna, tot ci saluda, fa ciao. Nos vens also vis già una pruma, Sofia Stufflesser. Ci ha fatta te al più ferme impression, finiosa?
2: Per me il nagrang la grazia o dei propri tanda gent, giovani, propri piccoli mutons, in ce gent de temp, duc de briada pra una na festa, con una gran passion per la rugneda, per la cultura, che mi fes proprio una gran impression. E ho du de biei guanci tradizionei, fac con gran cura una bella ricchezza, e anche scialdi bel audì il son di corni da ciaccia, la ciampana, la rugneda, che è proprio una grande grazia per me. Io rate che lo vedo che sono tutti una grande famiglia. Romans, Ladins, la Dolomites, tutti da Briada, che è proprio una festa autentica, la gente romancia.
1: Ci ha fatto il più fermo impression, ci ha plagiato il più bene, ci era il più bel finiosa.
2: A me mi sa più bello dei propri guanti tradizionali dell'Engiadina che noi abbiamo meglio du, la filigrana anche che io le pro, che io c'è da noi, la via Tampez, Cortina Tampez, la lunga una tradizione la filigrana, ma vedi proprio che il guanti tradizionali lo è fatto con materiali tipici che fa lo, no? E che mi sa più proprio scialdi bello. E ho anche tante piccole mutons, tante giovani che fanno spia, che lo dico che la tradizione è viva, che la rugneda, la cultura va andata in avanti. E già che i giovani mutons si dauni, che porterà in avanti la nostra rugneda, la nostra cultura, la nostra identità.
1: Preciso, i giovani, i più piccoli, su merda la partita, fino ai più vecchi, i giovani ci partecipano con una superbia, con un plagiare, perché questa tradizione garantisce er per le prossime generazioni ce che c'erò in avanti. Non so se penso un po' per il non so se sono già gli scelleders della Val Müstair, oriundamente una formazione che era nella messa insieme, con il club da fan per Dario Colonia al Pass Lungi. Ed also manche d'una in azione der occurrences, una ciapplina, un ciapein cotton, una chemise blova con alve terns ed una superbia. Se c'è una domanda d'una Natalia, è quella svolta blova svida la schnuglia. Che provi l'orange da chatterora, che ci arriva da devitero curere elas?
0: Also, qui am da proprio erde buonder anna, perché c'è is veza quis celeders, osa proprio ergiste sul livestream, is veza quen superbis ci sun, ma is veza appunto ergiste quis des plumpes schmacce neba schon un po' sulla schnuglia. Also, se tu chatter
1: Giora, qui
0: Anna, qui adesso sono proprio erenci da buonder. In quel caso, grazie
1: mille. Grazie mille, ciao.
0: Buonissimo. Allora, provate a cercare ora qui fino al più tardi questa sera alle 6.

0: As des con PK Pusserleis RTR in Dumenge, i des in Dumenge tutta fat speziale, i des la Dumenge della Festa della Raccolta a Valciava. Nus essens live co della partita, nus essens vidl emetter un livestream per tu quals ci vil in notte guardier scuccia usci un cortigi guardora. In 5 minuti le dudesh, le flurs vanno naturalmente a otte regole e quelle svem l'ora alla Annette Cadonau de Schlerigna e je vis bger plagiar con le flurs.
1: Il concert sin je vis.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con le pralines de Maestrani.
0: E da più impressioni, zieve le novità.

0: las novitats der RTR.
1: Svizzeras e svizzeras volen reglas pri strentjas d'armas da fieu i va per la cumpra ed il possess. Il cancellier tudesch Friedrich Merz ha intima il president rus Vladimir Putin de terminar las attaccias oza e la faccia Kiev fine visita de surpresa. Il sant mesi se forman singuls nivels de cumulus ed en las montagnes ton esquintar la saira con uradis locals. Como las motrais dels temas, choppin au per vus oz las dodisch. Mio nome è Olivia Christen, buonasera e abicius essas dalla partida. In una grande maggiorità delle svizzere e delle svizzere vogliono legge davanti le armi più strenche. Tenore in ricerca di avvicin 70% delle persone domandate che sia più greve da comprare armi da fieu e che il possesso sia regolamentato più fitto. Con 80% anche in più clare sostegno sorvegna l'introduzione di un test psicologico obbligatorio per comprare e possedere armi da fieu. La ricerca ha 20 minuti a media lasciar fare, per un in 10.000 persone hanno domandato la fine di settembre. In il centun Zug hanno le votanti e i votanti clamato all'urna per eleggere la regenza e il Parlamento. La regenza, che si compone da 7 persone, tutte da partite burghese, si mette a disposizione per una reelezione. In il Parlamento Zug hanno la partita Il Center, la PLD e la PPS finossa, mince mai quasi Madame Blair Sitz. La forza sinistra, la più ferma, ne becce la PS, ma bene il Verz e il Alternativs. Els volen riconquistare con Andreas Lustenberger il sitz in la regenza che els han persi il 2012. Era de nov candidation Joël Gauthier della Partida Vert Liberala e Jessica Gauch della PS. Ed ossa all'exterior. Suenter l'arrivada del cancellier tudesch Friedrich Merz a Kiev in l'Ucraina, ein attaccio ordlaria russa che giunà in allarme da drone in la capitale ucranaisa. Il presidente della città Vitali Klitschko annunzia sur Telegram che la drone è attaccia alla pont del nord, kinsaia già attaccia alla sonda. Il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita de surprise a Kiev e una visita de solidarietà. Se la tranter autor appella al presidente russo Vladimir Putin da terminare la guerra contro l'Ucraina, el sa impronts per discurs per oppir cure che las armas tagien, a accentua Merz. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porta una clara vittoria all'Alleanza Lista Unida del primo ministro partent Andris Kulbergs, che è pro-europeica. Sin base da quasi 100% della svuscia, annunzia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della dreccia di Kulbergs ha fatto applicare 35% della svuscia, che corrisponde a 42% del 100%. Qua risultato è 3 giade più alto comparato con la da vosa elezione. Punkt centrals del combat electoral in il paese vicino della Russia e del Belarus en stats la sicurezza e la defensione. In la Bosnia-Herzegovina en radunt 3,4 milioni persone clamate all'urna per eleggere il nuovo Parlamento ed il presidi de 3 persone. I locali elettorali sono aperti fin questa sera alle 7. Observadras ed observadras d'elezione a Quinten Beach con midadas dalle relazioni de Pussanza. La politica in la Bosnia-Herzegovina è marcata da partidas nazionales, dalle gruppe della popolazione muslim bosniacas, serbas ortodoxas e croat catholicas. La direzione della Repubblica Partecipante Serba ha in mira una separazione, per cui valen as elezioni era sco test per la stabilità politica del paese. Durante il sport, tennis, Victoria Golubic è stata senza chance in la terza ronda del turniere a Peking. La Svizzera ha perso la partita contro la ceca Linda Noskova in una giocata della top 10 e neanche in ura con 2-6 e 1-6. Sull'etma in lanciata del secondo set da Golubic di una piccola chance con contangere nel primo game 3 balas da break in serie.
2: La meteo
1: Il suentermes disse formen singuls nivels de cumulus en il nord en ils nivels contersair in zig pli spes ed en las montognes poidar uradis locals. La novemna comenza mo per part sulle liv, sortot en il grigion del nord ed il grigion central, esi da quintar con uradis locals, pli tard l'ura era en il sit del centun. I resta mi aival con 25 grazie coira e 15 grazie en lenge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Per transportare l'auto tras il tunnel del Ferain esi da quintar con in tempo da specie di una mesura a Selfranga.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Mes Radio, mia lingua.
5: RTR Live de Valciava e il corteggi va verso la fin la liet comincia a dire direzionsstanz de manger e di mezza eint in il is nostra redattura Anna Caprez de della udinza lora giusta in fracort ceci capita lora usa entes cu prossim a questa festa. Mio nome Natalia Diller Becevo stais in nostra compagnia.

0: In frattempis il cortegi crei a fin schurmes de persones che minen en PK a spera vi a nos bussin. E lo sum da quei de buonder, se ter Anna es insomma in ciocolcino, se tuots un gesca posa gentir.
1: Na tuots no sum en gesca posi da erdo se scuna reunium de famiglia dell'impression constellazium se nos vezza forza mince di ila famiglia Federspiel, Nadia in Val Müstair alla festa della raccolta. Che significa quel per te?
2: Ma un po' in tradizione, tornare in vostra la patria. Sì.
1: Un c'è sentimento di rosa accesa verso la bassa Craine, sì?
2: Per terra? Sto una sarna, Obwalda, sì. Alle grande perciò sul prossimo anno. Tornare e fare famiglia e gli altri non svezzo, se vuoi me.
1: Carmen Federspiel, Sor, era dalla partita già un po' colliazione con tradizione, si hanno come membro del Jodelkörli Oberengadin. Questo che c'è a guardare als otters, in virgolette?
3: Ma das era d'un agust, c'è vets tradizione, e con questa hanno usato il nostro cor, wenn sie d'un entel costume, in di nais. È tradizione, è schon qualcosa bella, das ist da mantenere in c'è casa.
1: Festa della raccolta fixi l'agenda, mi incanta vusso questo.
3: Sì, se non sto giusto a qualcosa in conflitto con un altro termine, questo è questo. Mir e Zaira da ciò la liet, cioè, è un incontro proprio per una volta l'anno. Co.
1: Era il Bappe, il Wien, Federspiel, Ries, e la Val Müstair, c'è già questa roba in scugnira accesa.
4: Ma questo è solo un pasco in accesa, eh? Ma io sono ermice tanto qui e la festa della raccolta è al speciale. La Svezia per gli altri ci sta un tro e quella Svezia va a mangiare la festa della raccolta. E allora qui è una massa gli altri, è interessante. I sporgen per Blair, i char sono decorati con amore e fa bello. Claro. Es vuol proprio ernir mincion, no? Per vaire.
1: Ti ho fatto il più impressione, ti ho piaciuto il più bene.
4: Al più bene, non vuol dire che c'è il più bello.
1: O quel che sia il più fermo ancora, quello io.
4: Sco om de costumes della società de costumes grigiona, mai va in cor la società de costumes della Val Müstair, ok? Els fan Fitch Blair e son presenti con Fitch Blair agli auto, e qua faccio un'impressione mai, eh? Tip top, ossia.
1: Grazie Fitch a tutta la famiglia Federspiel, als fans in Gledia, erano in una fotografia dal Gordanza per voi e per il nostro pubblico con un clic su rtr.ch.
4: Che bello.
1: Il corteggio e la vostra fotografia. Buon divertimento.
0: Reunion di Vena Erco alla festa della raccolta a Valciava. Gers impressions, dopo questo già da fare online in casa di Nu weiss appunto qui stan pudie esser tiers orde ce motivs adüna. Is rende de guardir spera viter nus online rtr.ch.

0: sieva un punct culminant. Es ens il prossim punct culminant. Eter Anna e Sofia sun usa un perdunas cis preparen sun un prossim punct culminant della festa de raccolta.
1: Las damas hem chato una plazzina al solal, pole position Jessie,

0: Ma io studir mi c'è tanto in plezzo in clei, ma non gli abler, no.
1: Pensa giusto la prova sull'esempio. Sofia può fare una domanda in ladin. Nos venzens discuria del concert da quattro damas ladinas ci chanteron. Savesses fare una domanda a Dona Maria Luisa in ladin, che c'è la spetta del concert.
2: Cette aspetta sa dal concert la gruppa de quattro de Gardaina.
0: Io mi aspetto fitch bler, perché già ella sta incantata per quel divin ed era una bellezza.
1: Neisina Vital è pronta per il concert, la festa della raccolta. E scolosce un punto coccio nell'agenda?
3: Sì, proprio. Fin già, dopo ci esiste la festa della raccolta. Un'onda era il tema generazioni, e loro erano mia mamma, e mia figlia, e Deo, e mezza biadis, ed era stata una bellezza. Ed è sminciando, c'è un evenimento.
1: Grazie, vice vostra sos, è l'ascir del concert, giodè. Tu dici mezzo in tempo di dire a Tadler, musica da rocco e oz tutti di er sulla pro, da festa giocò alla strais con una canzone da sorpresa ed è già udia una melodia che è conosci Sofia ma ci va tutto in altro text. Vos conosci a la lingua della mamma, la melodia?
2: Sì, sambo che noi conosciamo che la cantia, già che noi siamo un po' una saurante la medema melodia per noi in ladin. La lingaz la uma cara e quelli nos in la dincula melodia per la romancia.
1: Nus gens chara lingua dalla mamma tu sonor romanch la din, e vus?
2: Nus son il test per badiot, cara lingaz la uma, i pon plus in ant ne segna coquil vai.
1: Sentis tu vesses chantere, allora sa vesses il test. Nus exercitens, Natalia, e a odel sceleders nosa letz che vegnozza accomplida e vegna chatterora qui della sbottes vi della schnuaglia.
4: Allora, nacce mancintes el sceleders votu in cerca delles rispostes ca es allora elles dudes e mezz temper les gratulazions tradizionelles de RTR.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ed ora è il tempo per le gratulazioni da RTR. Mio nome è Natalia Diller, Belgio Busteiser, oggi in novembre in nostra compagnia. Qui ad o, e per gratulazioni iscritte, noi siamo però in c'è piazza per un per telefoni. E allora vengo in avanti e c'è a dire impressioni della festa della raccolta. E ora possiamo gratulare alla Ladina Victoria Cabernet de Lyon. Ella festeggia il 15° anniversario, per ella è scritto. Cara Ladina, noi siamo grandi di fare fiesta oggi con te e ti mettiamo il meglio giovisci in tuo 15° di nascenza. Che ti resti svinavon in una giovane, plena energia e sull'el, di bien cor e con un rir unico. Che ti agi a piacere di dare la pai, tennis e tutti gli altri sport. Che ti sappi godere di essere insieme con amici e famiglia e vedi era il futuro di realizzare tutti i semi. Nos vain non dec bugentai e s'allegrains in tu quai che vign. Con una ferma embracciada, mumma e bab, David Florin e Anna Lea, tat e tata, e tutta la famiglia della Surselva toccan Giotturic, Argovia e Berna. E per la Ladina, te lains nos usa a Julia Michaels con If the World Was Ending.
3: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

0: If the world was ending, you come over right.
1: JP Sex e Julia Michaels, If the World Was Ending, un salut musical per la Dina Victoria Cabernard-Leon e la festaggia sia 15 anniversari. Ed enzio continuiamo con la prossima gratulazione. O crei Anna Caprez usa la risposta su una delle domande che noi abbiamo fatto oggi per tutti i celeders. Anna, bottas sul schnulz, sì o no?
2: Haha, punto! Nusses, Sofia Stufflesser ed ich, mia Co-Moderatura Ladina, wenn so se wies dreis Formaziums, kun schelles, plumper Bellezza, ornedes, per parte su legen nom, o allora al nom della Gruppa, questum prunedes, was a co in parada, ad odo una fotografia in Gruppa, kun tuat insembel, e nusses do Sofia, che ans ad odo buander, che volens nusses savair?
3: Che ule sangs nous savai da kaspa? Nasul sang savai, še kaj sta čampanas, fešmel sum iznodli.
2: Precis, še kaj do botas, kun čaminer il ritem, kun kustas plum pum. Se termezo sa Hans Konradin, de la grupa de Cempoins Valmüstair, sa vesel deklarer o škuvrir kust sekret. E rapi je še?
4: Ma sekret, non je zi veramente. Škoče za čamina, za zabati contro la plumpa e allora va qua automaticamente veramente ma non va in niente di questo ci danno e loro con forza e allora sai naturalmente l'aula è svantrile so.
2: E giova qua era una rola che ci sono per bisciminta per stias
4: no qua veramente qua non ho neanche una rola non d'inverno va neanche che ce ne è per le scorse da passlung va neanche a cercare da schis e ossa va neanche altri jeans.
2: Hans Konradinus, wenn Sie Formaziums der Bellezza, proprio il Takt, quant exercizi volque?
4: Appunto, noi, nostra gruppa della Valmüstair, hanno rabbia insieme agli altri per fare esercizi. Ma questo è l'ingiadinato, questo fa un esercizi, a Steleders, la Marnia, questo fa un esercizi. E questo fa una differenza di takt, noi abbiamo veramente una bella stessa takt. Noi facciamo formazioni, facciamo un direzione o ricetta, qua fai insomma per fare un altro ritmo o ricetta, qua non la blaini, per il mese non vogliono fare tre in mente.
2: Non c'è diligenza con quelli della ingegnota, Hans.
4: Appunto, qua è il problema, ma no, d'inverno là esce sul lur della pista, là non ho nessuna rolla, o scoccia non uscia là, basta ci di fa che nera, ma appunto la festa della raccolta era rossa l'ultimo anno di una. Ci vessano niente altro, ma ci si fa un po' differenti stunze.
2: La concorrenza è di meno grande e animesce er venire ed essere parte di questa festa della raccolta, o?
4: Insomma, appunto, noi siamo in Natarone ce ne va in cionzi insieme. Cominciava io con Dario Colonia e con Cella Raffiudava e dicevano, noi potessimo veramente ir le stesse mo, a fare ne va un. E allora alla festa della raccolta hanno due domande e non iniziano e noi vanno a lasciare, qua pare c'è qua tu che sono pro.
2: E che significa qui per te, Hans Konradin, personalmente?
4: Ma qua mi piace, sono da Pop, che c'era Cialenda Marz, avere una grande plumpa, una grande stella e dire stella intorno al comune, e la sera, non valciava, aveva quella tradizione, che non sono in emna avanti a Cialenda Marz, due alla sera. E scelta per una mezz'oretta tra i comuni.
2: C'è questo c'è un momento di superbia. Grazie, Fitch, Hans Konradin. Ora vai a meritò la birra con questa temperatura cioda e il paese delle splumpas e il corteggio Fitch, Fitch, Ciot.
4: Qua è solo, qua vengono, non sono un garantico da niente. Ma era questa l'ingiadinata, questa era più molto che noi.
2: Un viva su tutti gli sceleders dell'ingiadina e la Valmüstair.
1: In quel caso, Weinze USA, Erschleria, quel segreto delle Bottas, e da di meno l'una l'altra fratch bluff, si svò contro la plumpa con memabgera forza. E Rosa, continuiamo nos da ciò con le nostre gratulazioni. La prossima gratulazione è per Samuel Duff, de Zerkunz, e festeggia sia Weinzevel anniversari. Car Samuel, da tot cor gratulainus tots a ti sin tu vegnavel onde nascincia. Per futur ge vijain tot mo il bi e bien e sortot in a buona sanedat. Stai sco ti eis in super tip. s'allegrain de fa oz in viva cun tai. Car salits de tes genitors e la sora Laura, tats e tattas, madrecce e padrin, aux e dondas, cun famiglia. Musical mainsch gratulainza con Lost Frequencies e Reality.

Pel vange eva l'anniversari de Samuel Duff de Zarkunz, quisca der Lost Frequencies con Reality. E il terrentevel po il Rino Caduff de Schluein ad festeggiare, per el occhido questa gratulazione. Car Rino, sintiu 30avel anniversari, gratulainus a ti de cor e gevijain a ti tot mo il miglier. Vina von via plager con tes hobbies, ira caccia, ir cultöv e da viaggia. Era las allegras seras con las plogas veglias aschen bo munca. Oz sintai in viva lein fa e da buona compagnia tio natalezzi festiva. Quels gevis vengen da las plogas veglias. E nus gratulains con un classiker de Bon Jovi, o nom It's My Life.

Funziona per mince e tet, Bon Jovi, It's My Life. Oz, un regal de musica ci va a schluinter Rino Caduff per 30 anniversari. E rossa, dopo le gratulazioni ci vem a Martina, per Gianna Caviezel ci festaggia sia 60 anniversari. Per ella è stata scritta questa gratulazione. Ciara donna, mamma, nonna e sora. Per te 60 anniversari e gratulaina da tot cor e giovigiain blera sandà e fortuna. Grazie per tutto quai che tu fai per noi tutti. Sai a quai con far la meldra conserva o il smelder spizzoccals, con essere la meldra pittura o scendra, con essere la meldra nonna ci spoggia vigere e semplicemente con essere aduna qui per noi. Per te prossimi 60 anni, et giovigiaina in avanti, bler plagiar videl chant e la musica e videl esser creativa col pinel. Non sperain che tu possa giodair a mo blers bels moments in la natura e presentar bleres insmanciables avventures con tes abiadis. No ad vain fitch gugent e tramitain una classe branclada. Ed una branclada musichella, doque da Mia Mia con Steilines.

Mia mia, quellas stailinas, un regal d'anniversari per Gianna Caviezel de Martina, ci festaggia sia sa sentevel anniversari, ed ella sorveng ence un regal, nempe nossa cupina, quella pudens nos ertrameter, ed ella con ils melders saluts de Aite Dietrich. E allora ho concedo una gratulazione ci va a Rueunter Adelina Casu, tele festaggia il 75 anniversari. Per ella, dopo il quiz splitsco. Cara Nina, noi gratulain a ti da cor, sentiu si tante ciù navel anniversari. Selegrain oz da fa in tec fiasta ed in vive sintai. Cara Nina, ed ora von tut giavijain a ti per tiu niev on da vette, clec, ventira e buona sanadat in tiu mincedì, bia bialz moments che daten forza ed energia. Tut bien, cun salitz, tia famiglia. Con östi dritten e heimat, pudeins gratulere alla Adelina Casut pel 75 Jivel.

Üst die dritten Heimat Musica Schu fatta per la festa della raccolta col Valciava, ma nus vains che scotte lo apposta per Adelina Casut de Rueun, ci festaggia si è 75 anniversari. In 2 minuti è l'una e ci vuol essere anche gratulare con ciò e fare un piacere con regalir un saluto di musica. Allora potete usare telefonare al 0800 20 25 30 o scegliere è possibile di gratulare via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: cura gli esto e guardai a un schlacchio buon
1: sometimes you can't say something it's to say nothing.
2: RTR, las gratulaziuns in diese Boot Lüne e Cinc e dal Telefon is us la Heidi Mark. Allegra manch una Heidi.
3: Gingi, ciao Heidi. Io le voglio gratulare a mia sora Ida. In più, 64 l'anniversario. E di già della tutto bien. Ma d'ora vanno tutti a prese con se sopi, si vien da, sul cuore da valt. Ella può si fare, qua è un dì, ci sono bisogno, che è presto pensionata. A lui hanno ringraziato e della per tutto quello che l'ha fatto ormai. Cara Sora, un bici di fiasta, ti tocca pittarti. Ciao Ida.
2: E noi gratulanti con musica del Rolling Stones Start Me Up. Grazie per il telefono ed anche una bella domenica.
3: Grazie, un milione di
2: dia. Adia.

0: Aveng fatta a festa a Lumbreinter i desgier per sia 64 evel. Nus veins porto la musica ils Rolling Stones con Start Me Up. E festa veng a zerfa da Valciava, la festa da raccolta. Il corteggi quellis a fin, ma quello vuol dir c'è la festa is era fin. Aveng in event fat festa in Turlef Schinenche ed Anna Caprezis e nu sei precis in ua, ma erin in lö videl festa gier un po' Anna.
1: Nein, nein, das fängt Shopping.
0: Das fängt Shopping.
1: Perché c'è, quando passa 50 occasioni per dire ora raps, per informer, o è per nutrire. Noi siamo sulla via principale, in plida con magari, e tra i nostri, che è a mezz'di, stiamo in colonna in la parte sud per ir a mangiare, e noi non siamo in vicinanza del slösi, non c'è più nutritura. Guardare in su, la fufna, la liet ed è una bellezza, ma è sull'aglio, allora stegna errore e noi abbiamo fatto un giro e guardate c'è quel otto da comprare, da guardare. Sofia, c'è tu vis?
2: Io ho proprio troppo di buona roba da maio, roba biologica, verdura, verzura, ciaggiole, li propri prodotti anche tipici, di sicuro c'è saldi buoni, guant per pitli, crunch, guant tradizionale, tasche, li propri rati per un'unione vecchia pro.
1: C'è in plastuente a tasche da commissioni da fare shopping, c'è comprare? Fino se la nempe in ceveda?
2: No, di sicuro tali piazze che io girei dal do a cercare il ciaggiole, per vestire mi compri un ciaggiole tipico. O anche una buanda, vel soft, se va anche dritt bon.
1: E vedi, se sono più in sulla stessa via, e rede più che gente roba salata, scuccia gelo o in salsiz, però è devis tuartas da bezza. Ed è roba fatta a mem, ed è una pruma pot regionale, scuccia Sofia ho dit, aven vendia mail, aven vendia ardöffels, ed ho tipica roba della Val Müstair, quelle scheibles, quelle papas duches, ad opera roba per la sandezza, quei cremigne, ölis, semplicemente per ben stare e un'affermativa vela la pegna. Un lei mi ha fatto specialmente impressione, nempe una donna ci taglia ora d'un kudes formazioms. La piglia kudes svels, pleia e taglia interas scritturas, portretti, un lavoro da due anni. E lavoro a me, a Cesa, fa per esempio la Jessica Gross. Ella è con un bench, con la sua famiglia, e deve una pruma maggiolins da vinars, tazze als maggiolins con sue tipiche bestie. Quanto so, vede tu c'è un sortimento?
3: Ma che va in peranz, also. Ed è cominciato in 2015 con questa roba e allora si comincia a piccare con t-shirts e queste robe, si va in avanti con le tazze e l'anno passato da 15 anni comprò un laser.
1: Io meno con laser vengo squiccio su logos, figure, noms, tutto quello che si vuole. Noi vengo a mettere dal festa della raccolta è già passata, dal mezz'di, come sono le affarie?
3: Ma fino a sentire relativamente bene, also è una gera lieta, questa è una flotta, questa è una scultura Cesar, che è un po', perché das, hey, la famiglia è un po' della Val Müstair, e allora, hey, è che bello.
1: C'è tuccia della festa della raccolta per ella personalmente?
3: Ma il corteggi, il vezzer la lieta, si può discorrere ciò con lieta, ci si conosce già, anzi, non si vezza me, o... Hey, ed è un po' qui, e la raccolta naturalmente. Also.
1: Grazie, Fitch. Jessica Gross è la clientela, è la Schir, perché la possa vendere delle tazze tipiche con un Schirf, Natalia.
0: Guarda, giù, diciamo, ora vai, un Schirf in una tazza, ha? Qua c'è cosa c'è a cedere, c'è a cedere, trova, Cesa.
1: Anna, un maggiol da birra.
0: Un maggiol da birra, piglianza è. Anna, e tu non senti una leccia? Esto non pensi ir in cerca di un salsiccio. Già che tu esci o se vedi fare shopping, voce terrore in nuoce e chat lo riceve le mission il melder salsiccio.
1: Con saggero o senza?
0: Ma schon kun, als hast du ja so wärtsche okay. Kumpelur, ha? Em so lasch sind die August.
1: Sarà fatto.
0: Bene, buonissimo. Grazie Fitzlura, buon shopping a te, Anna e a Sofia. E le gratulazioni continuation, ein buon in quart'ora, se volesse telefonir, nützegi la chance.

0: Adina, da ciò che in Lucio Dalla attenti al lupo. Io sto lunedì in quarto al telefono. Is la Svegna Meng de Zernetz Allegra.
1: Allegra.
0: I nuovi oggi al saluto d'anniversari.
1: Il saluto d'anniversari va oggi a me smelder colleg Florin Meyer. Quello è oggi nu di 7 anni e vi sento gratulare delle divisioni tutto il buon per i suoi anniversari. E una bella festa in avanti oggi con la sua famiglia.
0: Usi ci vengono fatte oggi feste, forse è già niente fatte e saire feste?
1: Sì, piuttosto per saire, perché c'è il suo modo lavorare.
0: Oha, ok, in quel caso, oltre a lavorare il suo anniversario, ma la saire aspetta allora la compagnia.
1: Sì, preciso.
0: Buonissimo. Noi possiamo salutare con musica da festa, stobata gang, con donna mitte gang. Grazie per il telefono e bella domenica.
1: Grazie, grazie.

0: Nos gratulans a Florin Meier pel disseitiva e quei con la stubata gang d'una mitte gang. E da doina letzce ad Anna da dir in cerce da d'un salziz per me. Anna, is già c'è to quel ciosa?
1: Sì, da c'è to, ma era per dir la verdade distratta da tot questes udurs. E son passate per vi als marums e penso, non può essere con affermativa. Allora era c'è roba d'uccina, ci mesnida il nes, allora c'è gelca, c'è deficit con gente, 30-30 ma do una donna un touch pem con oli d'olives da sager, qua era erbum. Da was me ca, sono a Berliner, ci sono giusto nie sfrascs, or del gras, i ven taglio su touch spam de frutta din sece, l'ora sono mi riveda per Carlo Crameri e quel venda effettiv roba charn seccianteda. Cominciò dal salametti, sur salam, speck, sinziga, s'inglese erciagele, differenz liqueurs, e creccia tu chattas allora chant, al giust.
0: Dinge di mind in nuocel standis, ha?
1: E tenia di me il stand. E quello di Carlo Crameri è svida la via maestra ed è una faccia concenta a Marcios. Come gira quell'ozza la festa della raccolta?
2: È già tanti anni che veniva la festa della raccolta. Sarà già, boh, 20 anni.
1: E Issa come va?
2: Adesso Benone. Benone, sta venendo Benone. Il prodotto è molto conosciuto.
1: Che ven favorizzò, che ven comprò al più su vent?
2: La slinziga da cerf.
1: E una slinziga è che?
2: La slinziga è una carne secca di cervo.
1: E la liet si interessa er per il prodotto sì, regionale?
2: Tantissimo, e anche specialmente il spaghetti. Spaghetti pizzoccheri, spaghetti da un metro. Che noi abbiamo pusciato lo spaghetti lo XXL da un metro.
1: Questo è quasi nuovamente la padella.
2: Esatto, esatto.
1: Al muoio giusto, il spaghetti è effettivamente 1 metro lungo, il pacchetto tipico bluff, melon, ci vengono fatti, apos schiavo svesso, 600 euro, spaghetti giganti XXL Natalia, e crea il salametto per spigliere, ma il spaghetti o forse era una mortadella, pigliessi tirs.
2: Comprà per fanghec, e la porta ici.
1: Ah, Gers compra quel spaghetti per portare con scherzo, per fare un gag sulla gobba e girano con 1 metro spaghetti. Era un bel portretto. E veniamo a dare la ciar Natalia.
2: Due spaghetti, 2-3 spaghetti per persona. 5 mm.
1: Sono grossi gli spaghetti, si bastano 2-3 spaghetti per persona.
0: Per persona, per porzione.
1: Buon merceda, grazie, Fitch Carlo Crameri. Mia nesam tira Natalia Stöllir.
0: Et lasch ir e arrivero a salora giusta Süter Carlo Crameri per mia salsiz. Depero in cischwelt der ist dir per un'ultima gratulazione. Quelle ist nide inscritt, Katanus. Per Noa Muscas de Musté, el festaggia sia 6 anniversari, per el is encenia scrit. Car Noa, nos gratulain a ti de tot cor sin tiu di de nascentia. Gia vijain a ti, vina von bia plager en tiu de vos on de scoletta. Era che ti asces gude aung massa bials moments e novas avventuras en tiu proxim on. Cletch, buona sanedat e massa carezia duegen accompagnatai quai on. Nus allegrain da fa fiasta con tai oz e sin anc massa bials moments ensemen. Gauda tiu di, tia fiasta la petta e las visetas. Nus vain non dec bugentai. Tia sora Amelin con mumma e bab. E rusci, esa, temp per finir las gratulazions dat oz. E già vi già sentite a tutti un bel e pacifico cievamezzì, non sono su di insolore di ciò. Questa sera è incinata con impressioni della festa della raccolta. Il sbonzo del buon angelino non vuole essere smanciato, quel svem è l'ombrain della Ida Schierpel 64 Evel.
3: RTL, le gratulazioni.
0: Al microfono per voi era Natalia Diller, ste bein, es fu un bel sieve mezzdì e fin questa sera.
3: Il suo intermezzdì, der RTL.

0: cun scuvridas, hits e sempre verts.
1: Musica non-stop. Mi sentiamo da nostra redattura da musica, Annika Dermon.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Verz. Scuverides. E Hits.

0: las novitats ter RTR.
1: Il chancellier tudest Friedrich Merz ha intimato il presidente russo Vladimir Putin di terminare le attacche. E Max Verstappen può festivare la prima vittoria di questa stagione. Come due temi, le due. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Suenter l'arrivada del chancellier tudest Friedrich Merz a Kiev in Ucraina ha in attaccio l'aria russa che giunà in allarme da drona in la capitale ucranese. Il presidente della città Vitali Klitschko ha annunciato sur Telegram che la drona ha attaccia la punta del nord che ha già attaccia la sonda. Il chancellier tudest Friedrich Merz fa una visita di sorpresa a Kiev e una visita di solidarietà. La trantrauter appella al presidente russo Vladimir Putin di terminare la guerra con l'Ucraina, el sein pronz de discurs, però pir cura che las armas tagien a accentua Merz. En il centun zug en las votantas ed ils votants clamats all'urna per elige la regenza ed il parlaments. La regenza che sa compone da 7 persunas, totes da partides burgaises, sa mette a disposizione per una reelezion. En il parlament zug han la partida il Center, la PLD e la PPS fin ossa quasi medembler sitz. La forza sinistra la pli ferma ne bici la PS, ma bain ils verz ed ils alternativs. Els volen reconquistar con Andreas Lustenberger il sitz en la regenza che els han pers il 2018. Era de nov candidation Joël Gauthier de la Partida Verde Liberala e Jessica Gauch de la PS. In Europa il numero di domande d'asilo si riduce marcantemente. Durante il primo 9 mai dell'oncurrente hanno registrato in l'Unione Europea, plus la Norvegia e la Svizzera, passa 450.000 domande d'asilo, che raggiunge un quarto più poco comparato con la medesima periodo dell'anno avant, che rapporta la Welt am Sonntag, con si riferirsi in un rapporto della Commissione dell'UE che ha anche bec pubblicato finora. Las plibleres du mondes d'asil han fatg persunas de l'Afghanistan, l'Urasuan de la Venezuela e del Bangladesh. L'uran china novitat del sport, Formula 1 per il Gran Premi del Bahrain, che veniman atras in la Malaysia, a Max Verstappen, il pilota Red Bull, pudi festivarsi in prima vittoria della stagione. Per la pliev, già la corsa comenzà con in retard de passa in ure mesa. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, veni seconda, vos Verstappen, terza, Lewis Hamilton con Ferrari. Il pilota Mercedes, George Russell, è cruda ora per via di defects.
2: La meteo.
1: Il ventremes di se formano singoli nivelli di cumulus, in il nord e nel nivelli contrasaira in cicli spess ed in le montagne poi dar uradis locals. La novembre comincia mo per part sulle liv, soprattutto nel grigion del nord e del grigion central, e si quintar con uradis locals, più tard l'ora era in il sito centun. Il resto mi aival con 20 grazie a coira e 15 grazie in legge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes stagna il traffic in direzione nord, quattro entre Coira City e Coira Nord, e in l'altra direzione stagna il traffic tra Maia Villa e Landquartz.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mesdi der

vus al puls de la musica. Dal simple vent, sur il hit, fin per la scovrida. RTR, uscivaria scolavita.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il chancellier sud-est Friedrich Merz ha intimato il presidente russo Vladimir Putin di terminare le attacche e Max Verstappen può festivare la prima vittoria di questa stagione. Come trais dus dels temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Suenter l'arrivada del chancellier sud-est Friedrich Merz a Kiev in Ucraina ha in attaccio l'aria russa che giunà in allarme da drona in la capitale ucranaisa. Il presidente della città Vitali Klitschko ha annunciato su Telegram che la drona ha attaccato la punta del nord che ha già attaccato la sonda. Il chancellier sud-est Friedrich Merz fa una visita di sorpresa a Kiev e una visita di solidarietà. Se la Trantrauter appella al presidente russo Vladimir Putin di terminare la guerra contro l'Ucraina. Elsa è pronta per discorso, però pircur che le armi stagiano a accentuare Merz. L'Iran vuole aprire la via di Hormuz, la streccia della mar, che è importante per il trasporto di lì, pircur che 7 condizioni sono adempite. Quelle sono fissate in una convenzione provvisoria con gli Stati Uniti del Cercle d'Ur. Il tema di dictare e pretensioni unilaterali sia passato, ha detto il presidente del Parlamento iranese, tenore indicazioni dell'agentura di novità statale IRNA. Tenore il ministro dell'exterior iranese Abbas Araghchi, duaien il Stati Uniti ad emplir tutte le pretensioni avant che Teheran arvia la via da Hormuz su enter 7 dice din spossia l'ura comenzar com tractativas. A Minca è la 190 av la festa d'octobre e da affin con un record da visitaders e visitadres. En tot, en stades de la partida 7,4 milions persones a la Wiesn, qua in tantas sco anc mai. Il record era finosa ter 7,2 milions il 2023, han comunicat les autoritats de la citat de Minca. Vendian in 6,7 milions gervoses, qua in augment de 2,7% comparalia con l'on avanz. Per il sport, Formula Inter, il Gran Premio del Bahrain, che veniva in attraso in la Malaysia, a Max Verstappen, il pilota di Red Bull, può festivarsi in prima vittoria della stagione. Per vedere la pliev, già la corsa comincia con un ritardo che passa in un'ora e mezza. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, è venuto secondo, vos Verstappen, terzo, Lewis Hamilton con Ferrari. Il pilota Mercedes, George Russell, è cruda ora per via di un defect.
2: La meteo.
1: La novembre comincia mo per part sulle livs, soprattutto nel grigion del nord e nel grigion centrale, si documentar con uradis locals, pli tard l'era e nel sud del centun, il resta miaival con 20 gradi a cuira e 15 gradi in lenge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3 da Stagna, il traffic in direzione nord, quai trantr cuira sud e cuira nord.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Cusco vrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTL. Per vus.

0: las novitats ter RTR.
1: Las votantas ed ils votants del Centun Zugna volen becina midada, la regenza resta en ils mauns dals Burgais. E Marcel Detling na vol bec suanda ils verstiz da Gipar Malaj co Cusselier Federal. Come dus els temas, oz las quattr, miu nome Olivia Christen, buonasera. En il centun zugan las votantas ed els votants religi, tud ils 7 commembers e commembras dalla regenza. Vuol dir, la regenza resta en ils mauns dalla partidas burgaises, cun il center che ha 3 sets, la PLD e la PPS cun mince mai 2 sets. La partida da sinistra, alternativa ils verts, na beggi dumagna il pass en la regenza, a comunicia il centun zug. Oce reveni elegi il parlamento zug, ils resultats nenang beggi publiciats. 342 persunas volen indels 80 sits. Fin ossa era la partida il center, la forza la pli ferma, su andada la PLD e la PPS. Marcel Detling, il consigliere nazionale della Schweiz e presidente della partita della PPS, è stato becchia a disposizione per su andare al consigliere federale Guy Parmalè, che rapporta la Arga Or Zeitung. In verso l'agentura di novità chiesta in SDA, a Marcel Detling precisa che qua non ha becchia da fare con una mancanza di interesse. El veglia sa focussare se nel direttore della partita, soprattutto ossa, cura che la PPS combattia contro il contratto con lui. Il 20 de novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa Federale in una proposta di elezione ufficiale. L'elezione setza è l'ora il 9 dezembre. All'exterior, l'Iran vuole aprire la via da Hormuz, la stretta della mar che è importante per il trasporto di ali, per cura che 7 condizioni sono adempite. Quelle sono fissate in una convegna provvisorica con gli Stati Uniti del Cercle d'Ur. Il tempo di dictare e pretensioni unilaterali sono passate, ha detto il presidente del Parlamento iranese, tenor indicazioni dell'Agentura di Novità Statale IRNA. Tenor il ministro dell'exterior iranese Abbas Araghchi duai nel Stati Uniti ad emplir tutte le pretensioni avant che Teheran avri la via da Hormuz su entre 7 dis ed in spossi allure cominciar con tractatives. A minca è la 199a festa d'octobre e da affin con un record da visitaders e visitadras. In tot, in stades della partida 7,4 milions persunas alla visen, qua in tantas sco anc mai. Il record era fin ossa ter 7,2 milions il 2023 an comunicia las autoritats della citat da minca. Vendian in 6,7 milions gervoses, qua in augmenta 2,7% comparalia con l'on avanz.
2: La meteo.
1: En il nord en ils nivels contrasair in zig pli spesse in las montagnes poi dar uradis locals. La novemna comenza mo per part su le liv, surto den il grigion del nord e il grigion central e si quintar con uradis locals, pli tard lo era en il sito centun. I resta mi aival con 25 grads a cuira e 15 grads en lente di nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Treda stagna il traffico in direzione nord. Qua tranter Rotenbrunnen e la Pont Reichenausco era tranter Cuira Sit e Cuira Nord.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è mura per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il Parlament de Zug è de nuovo la PPS, la forza era più ferma, e la guadagna du setzin donne costi dal Center e la PLD. Marcel Dettling vuol bene su andare il verstiz de Guy Parmalas con il consigliere federale e vuole focussarsi in la direzione della partita. Il novembre comincia mo per parte sulle live sortur lavand mezzdì e si da quintar con uradis locals. Come trais del tema, strappino per vus oz la strun. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, abbiccio essas della partita. La PPS è da nuovo la più ferma forza nel Parlamento del Centun Zug, con due sedi di pli, venne la ossa sin 20 sedi. La partita Il Center e la PLD hanno mince mai persi in sedi e venne sin 10 doci, rispettiv 17 sedi. La alternativa Ils Verds, la PS e la Partida Verde Liberale hanno potuto tenere il total 25 sedi a comunicare il Centun Zug. Oltre da qua, in tutti i sette co-membri e co-membri della reggenza venite re-elegiti, vuol dire la reggenza resta in mãos delle partite burgheses con il Center che ha tre sedi, la PLD e la PPS con mince mai due sedi. Marcel Dettling, il consigliere nazionale del Schweiz e presidente della partita della PPS, ha stato bene a disposizione per suo andare al consigliere federale Guy Parmalin, riporta la Aargauer Zeitung. In vers l'agentura di novità Kisten SDA ha Marcel Dettling precisato che qua non ha bene da fare con una mancanza di interesse. El veglia sa focussare sin la direzione della partita, surtout ossa, cura che la PPS combatte contro i contratti con lui. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in casa federale in una proposta di elezione ufficiale. L'elezione setza è l'ora il 9 de dezembre. All'Aida Garda in Italia e numerose persone venite blessate con la chiglia brigia sin in campadi gron. Tenora le autorità italiane hanno instituito trattare a lieu o trasportare in l'ospital 24 persone. Una persona ha greve arsentate vide le ciomas, la grande parte ha tisentate da fim. Tra le persone blessate era in una famiglia svizzera con tre ufans. De co che ha cominciato ad arderne anche becce Claire, la polizia e vide le ricerche. In Europa il numero di domande d'asilo si riduce marcantemente. Durante i primi 9 mesi dell'ancorrente hanno registrato in Unione Europea, plus la Norvegia e la Svizzera, passa 450.000 domande d'asilo, che era donc in quarto più poco comparato con la medesima periodo dell'anno avanti, rapporta la Welt am Sonntag, con se riferir sin in rapporto della Commissione dell'UE che ha anche bec' pubblicato fin ossa. Le più blere domande d'asilo hanno fatto persone dell'Afghanistan, l'ora suonde la Venezuela e il Bangladesh. A minca va fin questa sera la 190 avla festa d'ottobre con un record da visitaders e visitadres. In tutte le stades della partita 7,4 milioni di persone alla visen quintantas sco anche mai. Il record era fino a 7,2 milioni il 2023 an comunicare las autoritats della città de Minca. Vendì hanno in 6,7 milioni di gervoses, qua in aumento da 2,7% comparato con l'anno avanti. Per il sport, dus risultati del hockey e la National League a Ginevra Servet guadagna la partita contro Zug con 2-1 e Ajoa a guadagna contro Lugano con 5-4. Ed anche Formula 1 per il Gran Premio da Bahrain che veniva in atraso in la Malaysia a Max Verstappen, il pilota Red Bull, può festivarsi in prima vittoria della stagione per vedere la pioggia alla corsa comincia con un ritardo da passi in un'ora e mezza. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, è venuto secondo, Vos Verstappen, terzo e Lewis Hamilton con Ferrari.
2: La meteo.
1: Questa sera è il local Bletch, soprattutto in Lengedina Bassa. La novembre comincia mo per parte sulle live, soprattutto l'avant mezzdì è da quintar con uradis locals. Il resto mi aivel con 22 gradi a Coira, 36 e 20 in Surselva e 15 gradi in Lengedinota.
2: Vias e traffico.
1: Sin l'autostrada A3 da Stagna il traffico in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e la Pondreiche nau ai Colonna, in sto quintar con fin 20 minuti da pli tem da viadi. Oltre da qua in Stagna il traffico era tranta Cuira City, Cuira Nord e tranta Landquart e Maia Villa.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: E du scevo in bellezza fin defne versle fin nos den sots live alla feste de raccolta valciava ed essen sence ed una copper un ultim fazit ed un per ultimes impressions. Per exempel, una fic bella impression ed es nida centeda la canzun Parol Rom. Tutti in una volta a quell'ora mi do idiom e da disegno cento per rumensch ladin. Per incinata musei della collaborazione importante trenta ils rumensch da ca e da la. Da più impressions da qui a 105 istura, al microfono per voi Natalia Deller, buonasera.

0: Vincent Gross con du. Hey, la vanciniv la festa da raccolti un evenimento in ucciatura la Valmisteiris in pesi e quel per giudare la festa o appunto era scu volontari per giudere ed organizzare. Var 5.000 persone si radunano minchan per guardare quel bel corteggi per comprare prodotti indigeni per la musica e si incontrare con amies ed amis. Il presidente del comitato della festa della raccolta è David Spindler. Per lui è la più bella festa ed importante festa di quest'anno, naturalmente la festa della raccolta. E qui è per tutta la popolazione, è questo incontro semplicemente un di bellezza.
1: Questa festa è per me un punto culminante dell'anno, è sufficiente, siamo in gas per questa festa, per cui la mossa è ciò che è importante per questa valle. Noi stiamo lavorando insieme, noi lavoriamo per la persistenza, è il parco della natura, qui è il mese Manster, e qui è vedere questa festa, che noi lavoriamo in quella direzione, questo è tutto regionale, eccetera, e qui fa mai il piacere, anche il mese scorso.

0: Questa era stata una delle più belle edizioni della festa della raccolta. Tutte le cose erano super, ma giusto non è quel sentimento, perché ci sono talmente belle le auto, tutti sono contenti. Non erano sicuramente 5.000 visitatori, si è una bellezza, è agreabile le auto, a piacere avete visto, sono contenti e loro sono anche contenti.
1: Ma veramente, se sono per dire, non dire grazie fitch per la raccolta, questo è il più importante. Non c'è la parte, se sono a fare un di feste, in dici si incontra, in dici come un di out, e adesso fa bler per lei.
2: È una speciale, non dici a tutti, non vedi a schiavo, c'è un maschio più vizio.
3: Ah, il corteggi, è un bel, vedi, è un montone di stanze, una festa da bellezza.
4: Hi Claire, un dels grands evenimaints es natürlich quist cortegi cun vaches, chavals, traktors, plumpes, tuocce tiers. Ed la giuventuna oggi un traktor cun una disco sul remorch. E la presidente comunale, Gabriela Binker-Becchetti, es fitch contenta con la festa.
5: Ma per me significa che non si vede in Blair agli altri, non si vede in Blair dal Survagin, dal Nost, dall'Angelina Bassa, dall'Angelina Nota, dalla Svizzera, dalla Bassa. E quasi effettivamente il più bello in scontro che non si vede in Valmistad a Toton.
2: Scogliare significa che per me un da casa, un luce, tutti vengono da ciao insieme. Il luce è per rire e il vetro è per scegliere a tutti, per questo ci si a scuola e è ad un LGB.
6: Col corteggi, le bestie, è ad un LGB, è il flotto, è per Kindles.
7: Per me personalmente significa la festa della raccolta un grande incontro. Da tutte le svarze vengono gli altri, è un povero enorme. Ed è una presentazione anche il corteggi, multifaria, enorme minchun presenta sia roba ed è semplicemente un grande bel di venire insieme ed impostare ci non ebbe hours, ci veniamo diversi blair sul puzzle form.
8: Ma questo è un bel di per finire io la sta. E se avessi la raccolta e rozzendì è mo fitch importau.
9: Ma per me è difficile la festa della raccolta della vetra del ciao indigenza, colleghi che non lascia lungo i visi e disegnare a casa e stare insieme al Pacifico e giocare un bel dì insieme.

E nos derens tutta di per vos con camera e microfon in gir alla festa della raccolta. E quales impressions c'è tais usternus online sin rtr.ch o l'ora erince da mem antil telesguard.

0: RTR in domenica sera les 5:20. Per la festa della raccolta or RTR fat collaborazione Romains Puter con Romains Ladin. Anna Caprez e Sofia Stufflesser sono stedes oz insieme in giro alla festa della raccolta ed elles due se femper nus usa erenche un fazit.
1: Ecco fans uns naturalmente fit con gente se un di intensiv ca valciava. Sofia Stufflesser, ce resta per te personalmente da quis di?
2: A mi personalmente mi resta trop de bei moments, de la grazia, de cultura, de Rusneda. Li è stata proprio una bellissima esperienza, udai tante gente, tutta la società, giovani, manco giovani, che vive de Brieda, questa tradizione. Li è stato un bel momento di incontrare, da entre la Dings, la Dolomita, i Romanci. Li è proprio stato un momento che mi resta per forte il cuore.
1: Da quel momento ci sono venti in clettas, ci sono venti capire una all'altra, certi pleti, parole.
2: Certe parole, io sono rido tanto, tanto tutto per gli auri, valadere, poter, con il sursilvang è un po' più difficoltà, ma Rujanang per un proprio trop e calien c'è il bel da chi sbarac che un po' proprio anche impare la Rujaneda che imparente da portat con la nostra.
1: E poserbe dir grazie fitch per la cordiale collaborazione che nous dos vens die durante questi di la festa della raccolta. A me personalmente scuote tot quel portrait che svezza c'è interas generazioni si ingagen per usè una festa presente dal più giovan fin al più vel muossen che c'è em as preparan per questi di con belles decorazioni e per me che do fitch bjers moment so schön in der belgische Linie. Ich denke so, oh, c'è bel, sei ja quei Kunst.

0: La razion n'est pas n'est pas tant simple, mais il propre un imutage d'out à puntin et qu'elle est chale belle.
1: Grazie Fici, l'ultim plet la scienza te Natalia, c'è arresta te della festa della raccolta da quis di da bellezza tu il bus vid el manager als regulators.
2: A me resta simplemente questa cordialità che era così quanto piacere che la gente aveva di passare per la via, di salutare, di guardare ciò che noi facciamo, di mostrare ciò che altri facciamo. Era semplicemente bello di fare una volta su una festa di raccolta e proprio di essere a lui e appunto non di una volta di dire a sur als uraliers. E noi restiamo musicalmente loro ergistenti e le Dolomites. Con le ganes.

0: Ed ora senza tertua di un'altra tradizione ci oggi è questa fin d'Efna, il derby Engedinais da hockey. Il CDH Engedina ha guadagnato il primo derby da hockey Engedinais con 4-2 contro Samurez. L'unge per la partita egualizzata per 10 minuti ens la fin, allora il CDH Engedina fa la differenza. Grazie a questa vittoria da questo derby resta il CDH Engedina alla testa della tabella. Samurez per incontro non ha ingiuna vittoria sul conto. Roman Doppler rapporta per nous.
1: Time per il derby è nessun Samurez pur durante gli ultimi 10 minuti. L'ora che Sandro Ritzmann dal CDH Engedina ha fatto il 3-2 e la vittoria per Engedina è nida più palpabile. Al capitano del CDH Engedina, Balzer Pinoche.
2: Quest'anno era più un po'. Non lo sapevo un po' c'è o altro c'è, non lo sapevo c'è nuovo. Invece è stato il Blesmi di Mainz, tutti due svarzi, Blesmi Uvens. E loro non erano forse più il derby, scopo i bot, ma credo verso la fine, allora è stato badaccio, è stato il derby in Gedina.
1: Al CDH Gedina è partito meglio durante questa partita. Dopo 21 minuti, ma non è la squadra dell'Ingedina Bassa con 2-0. L'ora però a Ingedina da Tordamauna gli è da uscire la scenire Samurez durante la partita. Fino anche la 37 a la minuta ve Samurez in egualizzaglio.
2: Dopo il 2-0 non è cominciato un po' aggressivo sul corpo. E loro non sono ancora da zainti, non abbiamo più avanti a noi, e credo che era un po' il problema in quel momento là.
1: Fino avanti la seconda, poi, salì Samurez andare a cercare di egualizzare la partita. E loro avevano l'impressione che Samurez avesse da più da lui. Al capitano di Samurez, Luca Roffler.
3: Io ho il Gefühl, auch sie haben in dieser Phase viele Chancen gehabt, aber wir haben uns da wirklich zurückgekämpft. Und dann war das Spiel auf Messerschneide, es hätte wirklich auf beide Seiten kippen können. Und ja, sie haben dann den entscheidenden Konter gehabt, Mainz 3-2.
1: 9 Minuten während der Fin des Derby hat dato in Aktion Singula da Sandro Ritzmann, ci è tratto al 3-2. Al 4-2 ante il Goal wird, der allora B più cosmetica.
3: Wir müssen einfach an uns glauben, an unseren Prozess, den wir hier haben. Wir haben auf diese Saison ein paar wichtige Abgänge gehabt. Aber ich vertraue dieser Mannschaft. Ich habe das Gefühl, mit dieser Mannschaft ist einiges möglich. Obwohl es auf dem Papier vielleicht nicht so aussieht. Aber wir haben super gute Jungs drin. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Und wir gehen einfach weiter. Und dann, wenn wir so spielen wie heute oder wie auch in Rapid, dann kommen die Punkte. Da bin ich davon überzeugt.
1: Samurez sto digerire al principio di questa nuova stagione giusto due sconfitte ed è srangato in piazza 7 della tabella. Totata Engedina, l'equipe de scuola ha guadagnato le prime due partite e saluta per il momento dalla testa della tabella.
0: Ed il secondo derby Engedinais è l'ora di scuola il 21 di novembre e qual giorno potete l'ora perseguitare davanti da Cesa, Pacific, Suncuoccia, perché c'è RTR emette quel derby l'ora scuola livestream. E là, lo vengono l'ora erdecis cici desal raggi dell'Engedina da questa stagione.
4: You're ready, girl. Come on. Let's do this.

Shania Twain con Man I Feel Like a Woman ed uscì isa già bote 10 ins les 6. L'avventura da RTR alla festa da raccolta a Valciava. Vodimina per me plemplemet a fin. E mi resta ben c'è da ingraziar a tu quels che hanno fatto questi 20 euro uscì insmanciabel ed era proprio bellezza. Codo quince un petax musica per vos, zieva surpiglia allora Florian Mon con la survista del dì e zieva la survista del dì scu mince domingue tradizionale mainc nostra emission Vita e Creta. Mio nome Natalia Diller, ci vi già sentia a tutti una bella e pacifica domingue sera.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Florian Mon, buonasera. A Valciava han radunt ciumeli visitaders celebrau la fiasta de raccolta. El centro della fiasta tradizionale sta il progetto Rezia Cultur, che colligia la cultura romancia con la cultura ladina. Il punto culminante del di è stato il corteggio con una varga ven gruppes alle gruppes de musica romances e delle Dolomites. La popolazione di Zuga rieleggiu l'antica reggenza cantonale, che vuol dire che els siat sets resten nels mons delle partides burgheises, il centro salva 3 sets, la PLD e la PPS han mince mai 2 sets. La partida alternativa, els Verds, ha bo dominau il pass e la reggenza. Il presidente della Partita Popolare Svizzera, Marcel Dettling, vuole bo sonda a Guy Parmelin, che rapporta la Aargauer Zeitung. Il consigliere nazionale della Svizzera, Sil Suenter, ha precisato in virs l'agentura de novità Kisten STA, che manchi bo l'interesse, e il vei denton se concentra sulla direzione della Partita, soprattutto os curricins combatti els contracts con l'UE. La partita presenta il 20 novembre una proposta di elezione ufficiale ed il 9 dezembre viene eletto il successore nella successura di Guy Parmelin e nel Consiglio federale. Il Kanzler Tudestia fa una visita di sorpresa all'Ucraina. A Kiev a Friedrich Merz in promessa all'Ucraina di più agit concret per se difendere contro la Russia. Schins Freunibo e la Drezile Russia Baulnitarze e Maschinerie 2 Jahre in virs Jahres plilons el West. Observadas an Velatau el Viadisch kofit Rischau, con cui la Russia augmentau se es attaques in Kiev, ad al Ministerio de Exterior Russa von Kurt avertiu visitaders jastres de bo visitale capitale ucranese. A Minke va oggi fin i Oktoberfest con un nuovo record di visitaders e visitadres. 7,4 milioni di persone hanno visitato le Wiesen durante 16 dies, con 200 mili di più che 2023, cui ha dato il Davos record. Il consumo di quelli è aumentato per un 3%, sono 6,7 milioni di litri di gervosa. Ton Perozzi e Divisel Vinevon, buon divertimento con il programma.
0: RTR Vita e Creta.
2: La situazione da cristianas e cristians in Tirmun vi mendra a mendra. Ma i dati sprinzles che fan bene al cor.
3: Nus vein in gada fatg in acziun de Nadal che sveva sustenì in asen per las munieses en a Peru. A quei sta un gran success.
2: Giro zia Vicky Rensch che lavora da pi 28 ans per l'organizzazione Kirche in Not, Baselgies en Miseria, che sa gide con cristianas e cristians silen Tirmun. Da co vein finanziau asens? A c'è mesiras gide in schlioccaun de migliorar la situazion? Lucia Vicky Rensch racconta da sia lavur per l'ovra de Git. En vita e creta, io sono Claudia Catoman, in cordial benvigni.

0: RTR Vita e Creta.
1: Se cristianas e cristians vegnan persecutai per via da lur credientscha, se baselgias vegnan destruidas, nisce carstiauns en regiuns da crisis drovan agit pastoral e human, lus engaja l'ovra da agit cattolica internazionale Kirche in not, baselgias en miseria. L'organizzazione veniva fondata il 1947 e sostiene 8 progetti in radon 140 tiaras. Spera gite d'urgenza, s'engaja ella per la libertà da religione e gite cominanzas cristianas sientir mon. Lucia Vichirenge da Tron e Luzerna lavora da pi varga 28 ons per l'organizzazione, os corresponsabile per la Svizzera italiana. Ja va in tu Paola avon paus gis a Lyon. La persecuzione de cristianas e cristians, di Lucia Vichirenc, la persecuzione è un gran problema.
2: La persecuzione des cristians è in fech gran, also nus cincent de 400 milions cristians vegni persecutai sil mon, e dat aber differentes metodes de persecuzion, e dat per exempel discriminazion, certins en oppress, certins stom vira mensch alla vita, aber la situazion vegni adina mendere mender.
1: De co, dat il motivs spezials, de co?
2: Da differents motivs. De dine war vasinus quels christians, quels minoritats che viven in tiaras du jara. Aber da lauter maun vasinus in a gronda, vira mein in grand prigel, cul lenti als fanatics moslems, als radicals, als chinum nau IS, aus autres nom al-Shabaab, Boko Haram, Fulani, dipende in che region che nus essen, aber quel sein osa veramein fech aktivs in Nordafrika, also zentrale Nordafrika, che nus vein tudi attacks, also che nus unie novitas de attacks a Christians, a Baselges,
1: Christianes e Christians, also Plevons, Munieses, tutto quello che creen vid il Christianismo, qual stan vid tema per lur vita, per quei chi creen quei, a buzzi c'è jauter?
2: Si dire mein, a quei e quei che mi hai dao grande impression, che hai viu, con sto viver la religion, so da quella circostanza, ad alla coraggio, a un, da se tenevi della religion, a proclamarla, qua fa, mi grande impression. Ad io potraccio lo sagra, vide Nigeria, Nigeria è usa momentan, uon, la tiara, ne ho che sta als pibia attacks, also in quel soc meins, lendi, nel geneto, che gli uscht, vini ma zai, 3.183 auxeniers, 3.193 en vini rapinai, 400 baselgias attaccadas, certines brejadas giù, certines distruidas parzialmein, also in a grande sfida per nus, da si gida con els cristians orman tot en Nigeria, ni e Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quest sinum nau Middle Belt, la zona del Sahel, lau propria els attacks pi grons.
1: Pitesch cristianas e cristians, pifec ca muslimes e muslims che n'è ebu part da Boko Haram ni da IS ni sca quellas organizzazions fanatiques anum?
2: Also io sto a dire che els muslims pitescem, per esempio, se mettelos in comparazion con els attacks che nos vengiu in Nigeria o on, se vengiu stortutina in a cifra che 60 meli muslims moderats ein wenig elentiere Nigeria, also ja, man sagt ja, nein, mein Christian, das ist auch wie ein Blipikel doppel, aber als quer halt in Greif komplex der Kapie.
1: Ich finde es wusst, ich habe was Organisation per Gidalo Christiane se Christians in quella Region.
2: Also nus wein in Komitee kaschinum nau Religionsfreiheit. Quels dat no minche du sons quei per jaut spezialisades de differente Sektions in Rapport annual per informar, sensibilisar sind divers Levels sur de la situazion des Christians in Tirmon. A quae ist quella Gruppe a schizon nom, also a nom advocacy, ad a schizon es sin alt level politik, ki proven de deine wusch als Christians persecutai.
1: Gide quei? Quei tu no os pitosta scia da... nus emproei, nus iscurin, cun responsabels, aber la finale e la demanda vin quello toccan a liu, che l'hanno chiedato ils problems.
2: Also, qualche gida ai sigir gli agit finanzial che nus dain ad als auxeniers, ad als uests, tot als religius che lavuren in quelles zones, che els han sigida veramein cun agit social, agit de survivor, jetz gida sigir. Cerca di da sil livello politico, ma yes, ho veramente buca da una risposta.
1: Vi sbucce ai 147 milioni di francs, quattuna da fecci fecci bia, vus veis 26 sezioni sull'intirmon, in a parte da quals anes dovresti dire per l'administrazione, vus veis bia proiect, co decidis, nuca quals anes van?
2: Also, Nukels Denes van, nus wein Königstein sper Frankfurt, la zentrale principale, allau ei biars Referenz de las Jahres, nus ein Referenz de Projekts, kem partisi, per exempel, Asia, Afrika, Europa, totes Kontinenze, den e partisi las Jahres, a quels a natural mein SU-Team, dann ein Teamleader, dann natürlich ein Direktor des Projekts. Las decisions vin bo faccia de dina persona. Las decisions vin faccia in gremium e depende de che somma che se tracta e depende de che agit. Vai per esempio per sonches messes che vinen da ed auch seniors, vai per construcción, lau en naturalmente altra somma che de construin, ni reconstruin a Baselgia. A quei ai vira men en certs mecanismus de sigi e con expertise. La nostra referenza van bias in viades, meren si liuk con la situazione ai, di dat e also expertise che vengono domandate.
1: Vos vedi ne menzionare le baselge, la costruzione e ricostruzione delle baselge. Fossi più pli perderte da ricostruire i bagagli a spitals, ni scuole, per esempio?
2: Also, scuole, il settore delle scuole è sanus fecci attivs. Io potraccio, per esempio, a Libanon, ne ho canus finanziai bunamen mince scuole a Libanon, aber il settore delle spitals è bo e nias carisma, quei bonus vain agit pastoral. Questo ha da sabotare. Non viene di una puspa in tec di spetta qui da ponderà a Bosch e Zeneua l'indios dell'Africa in dispensari che saudos per venda all'ovini gidao a scia grat per lanciata con cicchia per proprio spital e c'è bo nostra missione.
1: Aber uns ist menzionale Scholas, wohl quei gi quei mo Scholas per Christianas e Christians, ni ein Personas Muslimes eben wie nie in quella Schola.
2: Quei bo mo Scholas per Christianas e Christians, anzi, ora von tot, el proxim Orient, e quei fec important, ca de giuvenen si, ca s Moslems e des Christians vinen noin cun lautere, respectation in lautere, quella la lavur in San Graziabia Scholas.
1: E ringrazio a voi, che voi dei slaudanesi, perché qui è importante che date la capienza vizzandevla dentro i muslimi e cristiani.
2: Esatto. Ringraziamo a noi, ora avanti tutto, a noi benefactori, a noi amici, perché noi siamo in canal, in grand canal, in fe grand canal, che se andavi in avanti qualche vin e dava a noi per se gli dà.
1: Se non vale l'idea sulla pagina d'internet, voi spieghete tra l'autore, se sto essere, è in auto per in spirituale, in teuf, che il sappi fa, se sviadis. Questo è un po' curioso. Ed è da luxus.
2: Questo è assolutamente un po' curioso. Lei non si dice, prendi un esempio dell'Africa. Quels cristians viven forse lunch o en in vicet. A quei si gref in sabo metodes publicas da rivala o luci nau senior, a per exempel in teuf, in moped, in muniesa, se venian els de die visita als cristians, quei veramo in a biala causa. Eo petraccio lo sevi da nos vein certs certas regiuns, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che vevan chefs, ne che veniva, me che maven, virmen, ancorevan las comunitats, maven, batiaven, davan las sacraments, vidiaven las anciamessa. Per me è quei, in fede, bi proiecti. Io si ricordo, sono di abbonamento gleich di 30 anni dell'organizzazione, a Luzern, è l'organizzazione di Pissi Sontons. Noi siamo in negata a fare un'azione di Nadal che si aveva sostenuto in Asen per le Munieses in Perù. A questo è stato un grande successo. Di appetraccio, è grazie a quelli orvantotti che noi sosteniamo. E qua è fece importante, allora noi siamo patrici a Russia e a Kazakhstan senza un buon auto, magari che sorviva lo bocco. Yeah.
1: Noi siamo sicuri che gli idee sono che il basen è grande, che i problemi sono grandi, e il mondo viene meglio il da voi, 80 anni, grazie a vostra organizzazione.
2: Also, la patrice è una voce che il fondatore ha giù l'onore di conoscere il 1998, il personale, quello che è venuto a nostra donna, la Davosa Gada, quando lei decidiu, ed è adina giù il slogan «Dios è più buono che quello che noi si immaginiamo, ma i cristiani sono più buoni che quello che noi scartiamo». Noi siamo patrice in una voce, se si dice, se si dice da febbia, per le baselle e miserie.
1: C'è un caso? C'è una vostra organizzazione?
2: Miracolo, se vuoi, non si fa. Si dice, la situazione globale è fece, triste e momentanea, è difficile, ma ci ho fatto il focus sul prossimo Oriente, lundi e la tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossem bo pli lausch, nus wessem bo fat nis egit. Ja, patratsch, als wenta lo jara l'Irak, vai nus rekonstruiu tot la zona, da nus en conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai ja imper, also vits, Christians, allo vai nus rekonstruiu cases, quas fossem tots, jeli exterior. Per noi è la nostra missione di dare con la baselgia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in loro tiara.
1: C'è forse un scenario che quals massa di noi pensano che non ci vanno meglio, non che non ci vengono per seguitare?
2: Non vengono che non ci sono problemi. E c'è la conseguenza.
1: Lucia Vichirenc, che lavora da più 28 anni per Baseglias in miseria, Kirche in not, in organizzazione che si engaggia per cristianas e cristians silentir mun. Ella dat agit pastoral e human. In due amas racquinta Lucia Vichirenc in vita e creta da seu engagement personal, c'è che quei vulgi da si engaggia per l'organizzazione humanitaria.

0: Quest'au Stefan Eicher, 30 Jahre, a conquei las novitats.
1: Vita e Greta, las novitats.
0: In Professor d'Economia fate nor la plataforma ref.ch una proposta brisanta per reduzir costs da sanadat. Il econom da sanadat Tilman Slembeck mette in discussion che persone savessen pagare premies pli basses, schelles desisten de mesires per prolungar la vita. Tres factors fecen crescere ils costs da sanadat. La società che vegn pli veglia, il progress medicinal tech

0: tecnic e la tenuta da pazientas e pazients. Il sistem da sanadat svizzer caracterisesce il econom da sanadat sco stizun d'autosurvec per miedis specializai, spitals e la branja da farma. L'organizzazione da Pertucai IG Miku beneventa lanciata del studi da bus del Reformai, quel due in cever os il ottobre. La IG Miku manegge d'antonte no ref.ch da buscia fa naufragi il studi per via dels costs. Il novembre 2021 veva la sinoda deliberau 250 mili francs pil studi. La baselgia evangelica reformata dalla Svizzera bulscia in te curi scientificamein il abus sexual e spiritual en seu contorn. Chi ne darcira declara cul pont in defunct, schabeglia extrem da rar. Usan gis duas darciras specialas ecclesiasticas facquei. E va per violazion tras in spiritual e fundatur din urden argentin. Tenor cat.ch ei Carlos Miguel Buela, che è morts il 2023, vinius declaraus cul ponts per via de delict sexuals violenzen contra pliras personas. Per quella Buela vive Bopli, dati Nijin Castic. E mondi denton per in act de giustia en virslas un frendes. Il sons 1990 a Buela stiu da giù la direzione del urden su enterem facces da bus. Il Vatican è denton mai intervenius, malgrateren facces dalla conferenza d'Uest Argentina. Denton veva Buela e fundau da tier da Roma filialas della Cuminonza. Per via d'ulteriures rempaccias sexuales, el venius mes giu e transferius en ina claustra en Francia e plitart en Spagna, nur cala comes ulteriures abus sexuals. Francesc d'Assisi è morto il 3 d'ottobre 1226, più o meno esatto 8 anni. È la baseglia roman-cattolica, vien el veneraus scossogn. Francesc ha fondato in urden ad elveva bugien la natira. Il vent nomnava el fra-vent, la lina, sora lina, il sulegl, fra-sulegl, e l'aua, sora aua.
1: L'egliada de sogn Francesc pudes forse edà a mi in una nova perspectiva. Schiau nomna anzici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el ni cun ella. Lussudinus anzemen.
0: A fras ni soras tractins cun amur, cun ben vulientia. Il antir plaiz in via da Florina Cavento Maget, che è collaboratura pastorala a Lion, se veste cla en cuort. Suenter Serafin cun Take to the Skies.
2: It's not the

0: Vita e creta, il plet s'invia.
1: Il ei occianons che Francesc d'Assisi è morto. Francesc era in sogno che aveva una relazione speciale con la creazione. A quella sentinus mintegi. Il soleil che brigia, la lina plena, l'aua che meunca, nil vent che soffla biame in caul. Florina Cavintomaget, che è collaboratura pastorale a Lyon, si facente in suo plaz in via con Francesc d'Assisi e fras e soras.
2: Durant il mains de stat, sonio magari stada leda din ventilatur. E moments de calira al portaus il mains in tec vent fresch. Ad il bien vid il ventilatur, kunsch maca in nuf, als e pusoivel de sclauderel. Auter als ikul vent che sauda tiel tun. En certs moments centas jau e bugen giulets, quel retegn il tempo di cumvello, cul disfa moia frisura, ni cul rimna avon ili escasa, feglia e miarda. Il 4 d'October commemoresce la baselgia sogn Francesc d'Assisi. Lez veva in relazion speciala ter il vent, el plidava dil fra vent. Ilio in a biala expression, mo e un pau jastra. Magari resente al il vent plitostco adversari, casco fra. Per exempel e la situazions già numnadas, ni e culvatras pial adossa. Francesc mirava cun auters il Silmon. Per el su devi il vent tirina gronda famiglia. Il fra su lei, la sora Lina, il fra vent e la sora aua. Adieus il scafider, il bab della famiglia. L'egliada de son Francesc pudes forse edà a mi in a nova perspectiva. Sia un umne anzici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el ni cun ella. Lussudinus ansemen. Nus vivinen in temps, neu che nus decidin an qual gaspert cica sauda tirnus ni ebo, cica patratia sco jeu, cica las mademas valurs sco jeu, a cica parte meu moini. Forse se voi nus oz cien ons suenter la mort de Saint Francesc, da veras emprender cicioi da del. Per exempel, da bo vase meu vis-a-vis sco adversari, sco jastra, ni sco auter, ma ben plitost sco sora, sco fra, sco part de la gronda familia humana. Mo ana vostier il vent. En si cio dil pi fascinant vid il vent oi, cal setzai bo vasoivels. Vasoivel oi sulet quae cal mette in moviment. Cao dati bia parallelas de la vita. Nus vasoin bo Schinkerstern gerätzen uns. Nus was ein Bokuzici fa Oration per nus. Dem Tonus was rein, tschei ka la gerätzia mit den Moviment, ni tschei Effekt ka la Oration a. E Deus se wein us bo vase. Nus se wein den Ton senti kel muente nus. A nus se wein vase, tschei kel mette en Moviment el Mon. Ora van tot lu, kunus was ein jes vis-a-vis, bosco adversari, nisco jastra, ma bensco in a sora ni in fra. Io già vigil in a buona domenica che porta bien vent en vossa vita.
1: Il paiz in via da Florina Cavintomaget, quei pleiden fleise e la quotidiana da vendergis, ad insomma totos episodes in play RTR.

0: Il cor uvriu Denis Tavanasa a festival uon siu jubileum de Vegnons. Per quentenda il cor schau componer 10 novas canzuns cun texts da poets de la Vischnaunca de Breil.
1: Studiau de scha fai novra mo pil cor, lo va tu chiau in principio esi don da fasce tice suenter metter in truquet che ne gimvin a cantapli suenter, lo se lo cresciu l'idea de scha componer novas canzuns che va lue suenter ovi da il mond che tutti scorsa du va a cantar suenter, ad io spero il fece chi vengono a cantare con le canzuns.
0: Da pli dall'idea e co quellas 10 canzuns tunnen, se veste clar agli arti musical, gist suenter las novitats. De las 9.

0: Dapi il 1947 s'engaja Kirche in not, baselgias en miseria, per cristianas e cristians il entir mun. A disposizione staten 147 milions francs per sustegn pastoral e humanitar en 140 tiaras. Lucia Vichirensch lavura dapi 28 ans per l'organizzazione. C'è un cas, si des bo l'organizzazione.
1: Miracles vein es bo fa. Jetzt ist sie dir. La situation globale ei fech triste e momentane de difficile, aber scho fechelos el focus il proximo orient, l'endi la tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossen bo pli lausch, nus wessen bo fa ni se git. Ja betrach el center lo jahre l'Iraq, vein us rekonstruiu tot la zona de nus en conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai ha imper, also Witz, Christians, allavan us rekonstruiu cases, quas fossen tots, ja l'exterior. Per noi è la nostra missione di dire con la baselgia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in loro tiara.
0: Lucia Vichirensch lavora malgrazie a 70 anni e una dina in un pieno pensum per baselgia in miseria. Il antico discorso con ella è un fleis, se vuoi vedere, non cantavo a lozza in vita a Creta, sin play RTR. Con quei giovici lavori in Abiala, ad un pernevole domenica, io sono Claudia Catomen, sind zu dir.
2: Vita e Greta.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: musica per Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Bus.

Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica d'Ommet, e già vuis il buon divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte su RTR.

Eia sun Pauli Strupp, il clarinettist dalla Chapella Bergüner Ländlfründa. Bun divertiment cun la musica populara sen RTR.